Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover, un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

Dalla buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con...

importante per la risoluzione. Diesel hybrid, hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica più gomme per auto, fast service. Località Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast service.

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International. Siamo arrivati a martedì 2 giugno 2026, festa della Repubblica. Ci facciamo gli auguri più belli, buona giornata, buon festa della Repubblica. Il segno più del giorno è il segno dell'Ariete. E poi ancora parleremo più tardi di queste notizie. Iran stoppa i negoziati, Trump chiama Netanyahu, basta ride, si stoppa la guerra tra Israele e Beirut. La minaccia di Teheran pronta a chiudere Hormuz, giallo sull'esplosione di un mercantile. E ancora la guerra delle spie, trasferiva segreti militari a Pasdaran, romano messo al bando da Washington. La guerra delle spie, sorvegliato da nostra polizia. Energia, l'Europa apre, ma ci sono 31 miliardi inutilizzati dalle regioni. L'Unione Europea, flessibilità possibile solo per gli investimenti. E ancora il presidente Mattarella oggi alla festa dei 80 anni della festa della Repubblica, il discorso di Mattarella agli ambasciatori per il 2 giugno, popolo libanese colpito brutalmente. Per lo sport è ancora manca Sinner, che si è ritirato oppure ha perso una partita perché non ce la faceva più, va bene, per problemi fisici. Ebbene, trionfano tre Cobolli e Berrettini, trionfano appunto a Parigi al momento, al momento si parla a romano come tennis, ne parliamo più tardi, e adesso subito diamoci una botta di energia per cominciare alla grande, va bene? Sentiamo un po'. Pronti, via, vai!
1: Oh mamma, mamma, mamma! Oh mamma, mamma, mamma! Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma, mamma, mamma, mamma!
0: Ok, bene, bene, bene. Dunque allora, prima parte qui da Radio Amica Internazionale. Dunque, benvenuti in questa giornata fantastica, dove naturalmente si festeggiano gli 80 anni della Repubblica.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì e la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così, cosa avevamo sicuramente parlando su Radio Amica Internazionale? Naturalmente da oggi 2 giugno tutte le canzoni per il concorso di Radio Amica, il super tormentone dell'estate 2026, solo canzoni dell'estate 2026, tra queste la canzone naturalmente che sarà il tormentone il domenica 13, vi sveleremo chi ha vinto, perfetto. Dunque, Chalet La Sirenetta da Riccardo, Tortoletto Lido. Ristorante e pizzeria sul mare con una stagione piena di eventi. Vabbè, dunque vi aspettiamo.

La notte è fatta per amare, sognare, stanotte per amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. E ancora su Radio Mica la novità musicale del momento, dunque Bangaranga di Dara, che è la canzone più del momento. Bentornata estate, Garden Lido ci siamo, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, con il naturalmente ci facciamo un bel caffè, ci godiamo un bel caffè, prego.

0: Diamo un tocco alle nostre serate. 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Allora, la massima del giorno qui da Radio Amica International. Dunque, pochi fanno politica per servire il paese, molti per arricchire, i più perché senza arte né parte. Vabbè, dunque, ok, dunque vediamo adesso invece al momento riservato alla scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346 04 009 72. Sono gli amici internazionali tutti i giorni, la parte orchestrale, ossigeno puro. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West ed è un piacere riascoltarla, Dunque, poi sarà un'estate grande, bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Bene, le notizie importanti con Top Clean, sentiamo un po', attenzione, vai pure, prego, vai.

0: problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, andiamo a notizie importanti. Super tormentone dell'estate 2026. Scegli la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Fallo tu. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp. Invia il tutto al 335-6564-507. Un'altra grande iniziativa firmata Radio Amica International il 13 settembre, domenica 13 settembre, nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show, appunto sapremo qual è la canzone che ha vinto il tormentone dell'estate 2026. Di Sante Mobile Arredi, Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Un'esposizione di mobili davvero molto importante, tranquilli ci pensa Di Sante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari al telefono 348 53 88 978. Vi aspettiamo. La canzone più della settimana è Cabana, firmato da Irama, la sua canzone per l'estate. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di prime. Secondo, una serata speciale, insomma, 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Anche in questo martedì 2 di giugno, festa della Repubblica. Prego, regia.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02 lungo

Ok, bene, bene. Dunque, allora, signori, ci siamo. È il momento riservato al tempo previsto quest'oggi sul nostro bel Abruzzo. Dunque, l'alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l'ingresso di correnti più umide, responsabili di una nuvolosità nel pomeriggio. Dunque, venti deboli, zero termico intorno ai 3700 metri, mare poco mosso, le temperature. L'aquila più

Torniamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Bene così, dunque siamo arrivati al momento del notiziario del giorno. Cominciamo dalla prima notizia. Vi ricordo che oggi è martedì 2 giugno 2026, festa della Repubblica, il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Parleremo più tardi di queste notizie, anzi parliamo subito di queste notizie. La legge vinca sulle armi, gli 80 anni della Repubblica. Dice Mattarella, Libano colpito indebitamente. Il capo dello Stato agli ambasciatori, ordine internazionale gravemente aggredito. L'attacco russo a Kiev ha accelerato la regressione. Il 2 giugno sancì la svolta democratica, almeno in Italia. E stasera la festa si fa pop in piazza e in TV, si celebra l'Italia di cui andare fieri. Le istituzioni nate dal referendum del 1946 hanno traghettato il paese dalle macerie della guerra allo sviluppo pieno. L'Italia in questo senso ha fatto miracoli. I messaggi della parata, la guerra ibrida del mare, più impegno nella NATO. Le forze armate italiane mostrano gli ultimi gioielli tecnologici e carri armati che si evolvono per i combattimenti cyber, i droni e il ruolo strategico della Marina nel Mediterraneo. E ancora andiamo avanti. Dunque, l'Iran minaccia stop ai negoziati e Trump telefona a Netanyahu. Basta con gli attacchi Libano. Teheran vicina a interrompere le trattative con gli USA, pronti a sigillare Hormuz. Il tycoon corre ai ripari, DF non andrà a Beirut e Hezbollah accetta la tregua. I pasdaran avvertono che potrebbero aprire altri fronti con gli alleati, tra cui quello di Bab el Mandeb, mistero sull'esplosione di una nave nel Golfo. E ancora, il limbo delle navi in attesa nella crisi delle trattative. Le minacce dei pasdaran di bloccare il tutto Hormuz hanno gettato uno sconforto ai marinai. Nonostante le rassicurazioni degli Stati Uniti, molte imbarcazioni restano ferme. Trump nella morsa Netanyahu-Iran. Il legame con Israele si fa più stringente, però a volte insomma Netanyahu va fermato, il presidente israeliano. Dunque, energia, l'Unione Europea apre alla flessibilità ma solo per gli investimenti. Bruxelles è orientata a venire incontro alle richieste avanzate al governo italiano, ma non per finanziare i sussidi. Dombrovskis avverte misure temporanee comunque mirate. Meloni aveva dato mandato ai suoi ministri di perseguire tutte le strade per reperire le risorse necessarie. Per ora confermata la procedura per deficit eccessivo, eventuali revisioni saranno valutate in autunno. Trasferiva segreti all'Iran. Trump mette al bando l'uomo dei Pasdaran a Roma. L'FBI colpisce una rete di agenti di Teheran accusati di rubare tecnologia militare per girarla agli Ayatollah. Aiutava a trasferire segreti e tecnologie militari americane al governo iraniano. Radar, software di criptaggio, apparecchiature per la sorveglianza lo faceva dall'Italia, da Roma, dove risiede con doppio passaporto. E ancora, andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Fitto scrive ai governatori europei: nessun obbligo sulle risorse di coesione. Il vicepresidente della Commissione europea difende le mosse di Bruxelles e precisa la volontarietà rimane il cardine. Insieme alla Polonia, l'Italia è tra i maggiori beneficiari della principale politica europea di finanziamento dei territori. Fondi europei non utilizzati, il grosso è delle regioni, superano 31 miliardi le risorse regionali della coesione 2021-2027 non impegnate. Si arriva a 45 miliardi con la dote nazionale, dicono i dati della Ragioneria dello Stato. E ancora voltiamo pagina. Legge elettorale scontro, mossa sui collegi all'estero, il centro-sinistra fa muro. Pronta la proposta per dimezzare le aree della circoscrizione oltre confine. Il campo largo prepara gli emendamenti soppressivi.

0: e spunta la clausola salva Rosatellum. In arrivo modifiche sul premio di maggioranza e sulle regole per il Trentino. Round di telefonate tra i leader progressisti. Le imprese in bici di Romano Prodi, scalata la vetta della Miata, ma per la politica non ho l'età giusta, dice Romano Prodi, che va forte in bici. Quanto si è divertito Romano Prodi a scalare in bici dal lato senese il Monte Miata. La prima cosa che guardavano è se avevo il motore, sorride il professore, ma la sua bellissima bici non ha ovviamente neppure la pedalata assistita, è tutta naturale, sportiva ed ecologica, sostenibile. L'impresa prodiana, che lui con il suo stile tratta con semplicità, va bene. Dunque, è uno, insomma, abbiamo capito che sta bene in salute, complimenti. Fa anche scalate sulle montagne, va bene così. Milano, fermato 21enne, IPM è pronto al martirio, voleva emulare il Cudri. Zaccaria Benaddi, italiano di origine marocchina, inneggiava alla Jihad. Secondo gli inquirenti stava preparando un'azione violenta ed eclatante come quella di Modena. Domani renderò l'Italia un po' migliore, l'amore per il martirio scorre nelle mie vene. E ancora, attentato al giornalista, l'ipotesi della faida locale. Nell'indagine dell'attentato incendiario del cronista di Enego, Adriano Cappellari, spunta un'altra pista legata all'inchiesta del programma Report. E ancora, andiamo avanti, è il momento di un'altra notizia. Professore aggredito dai ragazzi valditari, dice basta indulgenza, ha fatto bene a denunciarli. A Teramo il ministro dell'istruzione chiama il dirigente della scuola Peano di Nereto, dove mercoledì un docente è stato spintonato e ferito da alcuni 14enni. Va ripristinato il rispetto, ma a volte il rispetto lo devono prendere i professori, chiaramente con autorevolezza. Se non si impongono così, poi finisce male. Il monito a non sottovalutare certi comportamenti. L'insegnante era caduto sbattendo contro il muro. Veniamo a un'altra notizia, anche perché il ragazzino a scuola sa a chi poter colpire e chi no. Furbetto, Shock in Calabria, bruciati vivi in auto 4 braccianti pakistani, ipotesi di un regolamento di conti. Bruciati quando erano ancora vivi, e questa la pista seguita la polizia di Cosenza dopo il macabro rinvenimento di una minivan nella piazzola di distributore sulla statale 106 in Calabria. E ancora, scompare da casa e si toglie la vita, agonia sui social con insulti sessisti. Il corpo della ventenne è stato trovato nel centro direzionale di Napoli. Addio ai parenti su WhatsApp, raggiungo papà. La vittima, Immacolata Panico, davvero una bella ragazza, non so perché abbia avuto questa idea di farla finita. Vediamo un'altra notizia. Dunque, la paura, lo stop al tour, ho una grave polmonite, dice Claudio Baglioni, il cantautore romano. In un accorato video messaggio ai fan, sono costretto a rinviare i miei concerti al 2027, ma almeno sono uscito dalla fase più delicata. La vita adesso, tournée in addio di 46 date, sarebbe dovuta partire il 29 giugno da Piazza San Marco a Venezia, non se ne farà niente, slitta tutto di un anno. Infezioni virali in aumento dopo la parentesi del Covid. Il dottore dice la polmonite interstiziale inizia come una blanda influenza, difficoltà di respiro e tosse secca, i campanelli d'allarme. E ancora andiamo avanti con un'altra notizia, vediamo a Teramo dintorni. Il presidente della provincia d'Angelo, la grande Teramo non serve alla nostra città. E il presidente della provincia dice l'esperienza di Pescara è diversa per numeri e urbanistica. Qui va rinforzato il territorio. La fusione con Montorri in realtà montana rischia di essere una scorciatoia istituzionale, un comune più largo sulla carta, ma non necessariamente servizi migliori. Sisma, patto per i cantieri sostenibili, firmato il protocollo tra struttura commissariale e consorzio di rifiuti Polieco. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Furto col trucco della monetina, anziana derubata al bancomat a Teramo. Una 75enne teramana avvicinata avanti al supermercato, le sono caduti i soldi e le portano via la borsa. Prelevati 1.500 euro lo sportello, 4 cittadini peruviani arrestati dopo la denuncia della donna. Case negozi al centro, senza corrente e nella lavoro, nuovo blackout ieri, un altro blackout nel centro storico di Teramo, l'ennesimo degli ultimi mesi, ha lasciato senza corrente abitazioni, attività commerciali, uffici a causa di un guasto sulla rete elettrica gestita da E-Distribuzione. Sicurezza a Teramo, nuove telecamere e più agenti. Dopo ordinanza antidegrado, il comune annuncia il rinforzo delle misure di prevenzione in città. 96 telecamere attive sul territorio comunale, di cui 14 dotate di sistema di lettura automatica delle targhe. Carcere di Castrogno, la garante dei detenuti, servono strutture adeguate. Scalera visita il carcere di Castrogno dopo la morte in cella di un 25enne e le proteste nella sezione, chiede il trasferimento di reclusi con problemi psichiatrici e dipendenza da sostanze stupefacenti. E ancora a Torricella, scusate, torna la 20ª edizione dell'infiorata del Corpus Domini, programma tra sabato e domenica, giunta alla sua 20ª edizione. L'ACI dona 15 pubblicazioni alle biblioteche, sono opere dedicate alla storia del motorismo. L'annuncio del corso di Audaci Rombi Teramani. Musica, sagre, sport, l'estate campanese, presentate il calendario degli eventi, saranno i Nomadi e Malgioglio in piazza, tornei e feste nelle frazioni di Campli. E ancora andiamo avanti. Dunque, chiude la cantina di Porta Romana, ho tutelato la cucina teramana. Il titolare Schillaci va in pensione, non mi sono mai sentito solo un semplice ristoratore. Nel suo locale per 25 anni ha accolto turisti e artisti offrendo solo piatti della tradizione. A lui si deve il disciplinare delle virtù, attività riscoperte, sapori e ricette locali. E ancora, oggi l'addio al trentenne morto in Trentino, a Giulianova, alla chiesa di San Flaviano, funerali di Antonio Gianni Toscani, il professore precipitato sulle Dolomiti. E ancora, sempre a Teramo, gli studenti puliscono il cortile, giornata dedicata all'ambiente per la scuola Pascale in collaborazione con la TEAM. Tanti ragazzi a pulire appunto la scuola. Piazza Quasimodo dal Adriatica, da area parcheggio a giardino sul mare. Finiti i lavori, nella zona centrale molto frequentata, l'assessore riqualificata e restituita a residenti e turisti. Sacchi e rifiuti abbandonati, scatto i controlli a Nereto, sacchi di rifiuti indifferenziati in modo quotidiano abbandonati a terra accanto ai cestini pubblici. Sindaco di Nereto Daniele Laurenzi dichiara guerra in civili. Il fenomeno purtroppo si registra su tutto il territorio comunale. Cristina D'Avena e Ron, le star dell'estate, il calendario estivo delle manifestazioni, anche il carnevale e i giochi nazionali di pattinaggio. Comincia nel mese di giugno il ricco cartellone delle manifestazioni per spese che dovrebbero superare i 200.000 euro che accompagnerà l'estate a Martinsicuro. E ancora, mentre a Sant'Omero arriva domani, mercoledì, il concerto di Nina Zilli. E intanto, tra i big che arrivano dalle nostre parti, c'è anche Rudy Zerbi, che ha scelto Tortoreto al villaggio Salinello perché ha partecipato a un torneo sportivo in cui partecipa anche il figlio. Va bene. Rischio incendi vicino ai binari, c'è ordinanza per la polizia. Sindaco detta regole Giulianova ai proprietari delle aree, è vietato far crescere piante a meno di 6 metri. Rischio denunce per chi non rispetta, previste multe fino a 500 euro per i trasgressori. E ancora, al liceo Curie di Giulianova, giovedì si parla di giovani e aggressività. Anziano investito a Colonnesco mentre attraversa, fortunatamente non è grave, si tratta di un 80enne. E ancora, Enrico Nigiotti arriva nel Teramano, esattamente a Mosciano, e diventa la star degli eventi estivi di Mosciano e torna il Festival Moveg. Tra gli appuntamenti anche un concerto di quartetti d'archi, la giornata dedicata a sport e associazioni. Arriva insomma Enrico Nigiotti. E ancora, ultima pagina, via Marina, gli albergatori a Roseto, marciapiedi rotti da 20 anni. Gli operatori denunciano cordole disastrate, mattonelle rialzate, la radice degli alberi ed erba alta. Nessun riguardo per le nostre strutture e i turisti che ospitiamo. Le richieste sono cadute nel vuoto. E ancora, venerdì, lungomare di Roseto, chiuso dalle ore 19 per una gara podistica. Centro rifiuti, doppia segnalazione. Il consigliere opposizione Ciancaglione si rivolge alla Regione e all'ANAC. E ancora, nuovo asilo nido Roseto, via lavori al giardino, la giunta dà via libera alla sistemazione dell'area esterna, l'edificio sarà pronto tutto per settembre per l'arrivo dei bambini dell'asilo. A Pineto, Torre Cerrano, caos parcheggi, proteste e multe sulla statale 16. Risponde il problema dalla carenza dei posti auto. Resta chiusa l'area privata nella zona sud. Il comandante della polizia locale lascia libera la banchina dell'Adriatica. Rischi per i pedoni. Tre feriti in due diversi incidenti ad Atri e Silvi, strade pericolose. Tre feriti lievi in due distinti incidenti. Il primo è avvenuto ad Atri, il secondo si è verificato a Pineto. Ufficio turistico di Silvi parte il servizio. Il comune affida la gestione allo sportello di via Garibaldi da metà mese. Acqua a Silvi, domani 4 ore di stop per lavori sulla rete idrica. Ci sono problemi dalle parti di Pescara, Silvi, eccetera, e vogliono fregarci l'acqua, va bene, per far sì che prenda tutto Pescara, e poi noi dovremmo andare a Pescara col cappello in mano per chiedere qualcosa che dovremmo chiedere, ma non sta né in cielo né in terra. Cioè, voglio dire, i nostri politici sono letteralmente impazziti, o altrimenti non si capisce. Vabbè, imposte da rateizzare. Il consiglio dall'ok ad Atri, passa il piano del comune che consente ai contribuenti di frazionare comunque i debiti che hanno con il comune. Bene signori, è tutto. Tra poco gli appunti di Radio Amica International. Prima ancora una cosa importante, suona così. Prego.
1: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02.

bene, bene, andiamo agli appunti di Radio Micro International. Dunque, cosa va da quest'oggi, martedì 2 giugno, sulla Micro Radio Micro International? Arriva l'Etmania Show, naturalmente il super tormentone dell'estate 2026. Da oggi comincia a votare, chiaramente le canzoni che ascolti sono tutte canzoni per l'estate 2026, ok? Estate, anzi canzoni del mare, canzoni da amare, vabbè. Andiamo ancora avanti, veniamo di Sante Mobili Arredi, viene suonare 5 San Nicolò Tordino dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, se non hai visto da di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Siamo alle notizie riservate con De Gustibus, pane, pizza, dolci. Ci siamo, prego.

0: De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizza. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene bene, dunque veniamo alle notizie riservate ai nostri super festival del momento. Partecipare semplice ad una fotografia per l'estate, scade il tutto esattamente il 30 giugno. Ristorante Arachino da Sante sulla base di Pesce, siamo a Tortuato Alto presso Residenza Tortorella, al 347 37 64 271. Ristorante Arachino solo a base di Pesce. E ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, mondo risparmio, servizio e qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. E poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Se la tua auto va al motore lento lento lento, prova con la stazione servizio IP dei fratelli, per l'appunto dei fratelli Ciprietti a Giulia Nova Lido. Bene, signori, andiamo con la raccolta porta a porta. Siamo arrivati al 2 di giugno, stasera va il secco, dopo le 20 sotto il portone di casa il secco, va bene, non sbagliatevi, va bene, tra poco la fortuna con il momento riservato, riservatissimo, per l'appunto a Sceroberto, ristorante e pizzeria in piazza Garibaldi, Teramo. Vai. Un mondo di cose buone, Sceroberto, piazza Garibaldi 23, Teramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Sceroberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Sceroberto, in pieno centro a Teramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Sceroberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Sceroberto, e sei nel parterre. Ok, bene. Dunque, veniamo subito al momento riservato alla fortuna, Super Enalotto. Dunque, concorso numero 87, combinazione vincente 8, 13, 21, 39, 63, 71, numero giolli 72, Superstar 56. Nessun 6. Ma un 5 più 1 da 640.000 euro, niente male davvero. Ai 5 vanno 25.859, ai punti 4 249 euro, ai 3 21,31 euro, ai 2 5 euro, per una super combinazione vincente classe seguente 8 13 21 39 63 71 numero giolli 72 Superstar 56. Si riparte con un jackpot da 173.200.000 euro nella giornata di giovedì. Bisogna aspettare giovedì per giocare, perfetto. Dunque, allora, per quanto riguarda il lotto, i nostri esperti hanno azzeccato un ambetto, anzi due ambetti secchi secchi, 10,78 10,87, niente male davvero, dunque va bene, andiamo avanti. Tra poco le farmacie di turno con la scuola musicale del maestro Umberto De Battistis. Andiamo un po', prego, vai. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così. Dunque, siamo arrivati al momento delle farmacie di turno. Allora, cominciamo subito con Teramo Città, dove è aperta la farmacia Madonna delle Grazie, Piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, mercoledì, ore 9. A Mocione Bellante, Moretti. Ad Atri, Pepe. A Pineto e Silvi, Laviano. A Genova, San Giuseppe, Via Nazionale per Teramo. In Val Librata, Villa Lempa, Civitella del Tronto, Cappellacci. Roseto di Bonaventura, Via Nazionale. A Bisenti, farmacia Rosini, Valvumano, farmacia comunale Morro d'Oro e Zuccherini Valvumano. A Castellisola, Savini. A Montori Esposito, a Campri, Mascitti, Sant'Onofrio. Teramo Città, farmacia delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, mercoledì, ore 9. Ricordo che oggi è martedì 2 di giugno, festa della Repubblica. E auguri, auguri, auguri. Bene, siamo oltre con i nostri super concorsi e festival. Sentiamo un po', prego regia, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene, questo è il nostro super concorso del momento fino al prossimo 30 giugno. Radio Amica International, 48 complimenti, arriva il momento riservato alle super classifiche, vai. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene, dunque vediamo subito la super classifica del giorno. Parliamo della fibra, dove il fisso, dove costa di più avere il fisso in casa o nelle aziende. Al primo posto troviamo il Belgio, pensate un po', costa di più, al secondo l'Austria, al terzo la Germania, al quarto la Svezia, al quinto la Svizzera, al sesto il Portogallo, al settimo l'Olanda, all'ottavo l'Italia, al nono la Spagna, al decimo la Francia. In Francia costa molto di meno rispetto all'Italia. Domani invece tocca chiaramente alla classifica dei film che hanno incassato di più nel fine settimana. Adesso invece, signori, tocca al momento riservato all'oroscopo del giorno e programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, tutto questo a tra pochissimo, prego.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personalizzazione. personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così. Dunque vi ricordo, da oggi martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, da Teramo parte, da Radio Amica, parte il super tormentone l'estate 2026, va bene? Ci sono canzoni dell'estate 2026, va bene, in questa trasmissione, e votate quella che più vi piace tramite un messaggino al 335-6564-507 tramite WhatsApp, che sarebbe il numero di telefono di Radio Amica International. Ebbene, scrivete solo la canzone che vi piace, perfetto. Poi domenica 13 settembre, nella prima puntata del Radio Domenica Show, andremo a incoronare la canzone regina dell'estate 2026. Alla grande, un'altra iniziativa firmata Radio Amica International. Vai!
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, bene, bene. Dunque vediamo subito adesso il momento riservato all'oroscopo del giorno, martedì 2 giugno 2026, Ariete, la giornata ti immerge in un'alta marea di immagini, emozioni e sogni che si accavallano tra loro. Toro, la luna favorevole viene a suggerire la strada che da seguire, ti invita ad avventurarti oltre i limiti di quello che già conosci. Gemelli, oggi Mercurio, il pianeta che ti governa, sembra deciso a farti esplodere e esplorare altre dimensioni, come se il desiderio di evadere sia una realtà troppo scontata. Cancro, le nuove geometrie celesti hanno qualcosa di inebriante, la tua sensibilità ti rende incredibilmente ricettivo. Leone, il cielo particolare di oggi rafforza le tue credenze e ti induce a impegnare con maggiore convinzione. Vergine,

dimensioni. Sagittario, oggi per te sarà difficile rispettare i limiti perché sono troppi i richiami e le tentazioni del cuore e non sai più resistere. Capricorno, la luna è entrata nel tuo segno e come una lente di ingrandimento evidenzia il gioco di emozioni che ti attraversano e che vorresti addomesticare. Acquario, la percezione che hai della realtà in cui ti muovi è deformata dalla sovrapposizione di emozioni e pensieri contrastanti. Pesci, forse il tuo è il segno che si trova più a tuo agio nella configurazione caotica che governa oggi il cielo. Tutto al tempo stesso, vero e falso, come su un palcoscenico di teatro. Va bene, è tutto. È il momento riservato per appunto all'oroscopo. Andiamo con i programmi in televisione. Dunque, su Rai 1 alle 21.30 gli 80 anni della Repubblica Italiana, l'anniversario. Su Rai 2, formidabile Disco Ring. Su Rai 3, indovina chi viene a cena. Rete 4 è sempre Carta Bianca. Canale 5, un nuovo inizio. Italia 1, verità a tutti i costi. La 7 di martedì, attualità. Su TV 8, ogni tentazione un prezzo. Su Telenove, corpi da reato per chi ama il film western. Su Iris canale 22 alle 21.30 arriva il film western Uomini e Cobra. Va bene, dunque andiamo ancora avanti, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Il super tormentone dell'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata e più cliccata. Scegli tu e scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp da inviare al 335-6564-507, che poi sarebbe il telefono di Radio Amica International. Il 13 settembre, domenica, vi diremo chi ha vinto, chi è il tormentone dell'estate. Di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, consigli architetto e mobili, una scelta importante per la tua abitazione. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va da oggi su Radio Amica International? Appunto il super tormentone dell'estate 2026, canzoni solo di quest'estate 2026. Perfetto, andiamo ancora avanti con i nostri super festival del momento. Dunque, una foto per l'estate fino al 30 di giugno. Raccolta porta a porta, siamo arrivati al martedì 2 di giugno, stasera va il secco, va bene? Martedì 2 giugno, stasera secco. Ok, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Chiudiamo con la nostra radio web Radio Amica International, all'indirizzo radioamicainternational.it. Benissimo, ci siamo, portaci in giro un po' in tutto il mondo, con te, va bene, e con il sapore di Teramo, l'Abruzzo, chiaramente è l'Italia, la nostra bella Italia. Vai fuori, vai in giro con Radio Amica International. Ciao a tutti, grazie e buona festa della Repubblica a tutti. Ciao, grazie.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 Maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

Estate 2026, Wall Kiki, e cosa c'è di meglio? Wall Kiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Wall Kiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Wall Kiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Eva, buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: che vede così, dunque l'ascolto di Radio Amica International. Siamo arrivati a martedì 2 giugno 2026, festa della Repubblica. Ci facciamo gli auguri più belli, buona giornata, buon festa della Repubblica. Il segno più vivo del giorno è il segno dell'Ariete. E poi ancora parleremo più tardi di queste notizie. Iran stoppa i negoziati e Trump chiama Netanyahu, basta raid, si stoppa la guerra tra Israele e Beirut. La minaccia di Teheran pronta a chiudere Hormuz, giallo sull'esplosione di un mercantile. E ancora la guerra delle spie, trasferiva segreti militari a Pasdaran, romano messo al bando da Washington. La guerra delle spie, sorvegliato dalla nostra polizia. Energia, l'Europa apre, ma ci sono 31 miliardi inutilizzati dalle regioni. L'Unione Europea, flessibilità possibile solo per gli investimenti. E ancora il presidente Mattarella oggi alla festa dei 80 anni della festa della Repubblica, il discorso di Mattarella agli ambasciatori per il 2 giugno, popolo libanese colpito brutalmente. Per lo sport è ancora, manca Sinner che si è ritirato oppure ha perso una partita perché non ce la faceva più, va bene, per problemi fisici. Ebbene, trionfano tre Cobolli e Berrettini, trionfano appunto a Parigi al momento, al momento si parla a romano come tennis, ne parliamo più tardi, e adesso subito diamoci una botta di energia per cominciare alla grande, va bene? Sentiamo un po'. Pronti, via, vai!
1: Oh mamma, mamma, mamma! Oh mamma, mamma, mamma! Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma, mamma, mamma, mamma!
0: Ok, bene, bene, bene. Dunque allora, prima parte qui da Radio Amica International. Dunque, benvenuti in questa giornata fantastica dove naturalmente si festeggiano gli 80 anni della Repubblica.
1: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così, cosa avevamo sicuramente parlando su Radio Amica International? Naturalmente da oggi 2 giugno tutte le canzoni per il concorso di Radio Amica, il super tormentone dell'estate 2026, solo canzoni dell'estate 2026, tra questa la canzone naturalmente che sarà il tormentone il domenica 13, vi sveleremo chi ha vinto, perfetto. Dunque, Chalet La Sirenetta da Riccardo, Tortoletto Lido. Ristorante e pizzeria sul mare con una stagione piena di eventi, vabbè, dunque vi aspettiamo. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fare amore, domani nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. E ancora su Radio Amica la novità musicale del momento, dunque Bangaranga di Dara, che è la canzone più del momento. Bentornata estate, Garde Lido ci siamo, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno con il naturalmente ci facciamo un bel caffè, ci godiamo un bel caffè, prego.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Allora, la massima del giorno qui da Radio Amica International: dunque, pochi fanno politica per servire il paese, molti per arricchire, i più perché senza arte ne parte. Vabbè, dunque, ok, dunque vediamo adesso invece al momento riservato alla scuola musicale maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346 04 009 72. Sono gli amici internazionali tutti i giorni, la parte orchestrale, ossigeno puro, il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West ed è un piacere riascoltarla, eh. Dunque, poi sarà un'estate grande, bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Bene, le notizie importanti con Top Clean, sentiamo un po', attenzione, vai pure, prego, vai.

0: problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, diamo notizie importanti. Super tormentone dell'estate 2026. Scegli la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Fallo tu. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp. Invia il tutto al 335-6564-507. Un'altra grande iniziativa firmata Radio Mica International il 13 settembre, domenica 13 settembre, nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show, appunto, sapremo.

la sua canzone per l'estate. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città. Ma tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, anche in questo martedì 2 di giugno, festa della Repubblica. Prego regia. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungo

0: Ok, bene, bene. Dunque, allora, signori, ci siamo. È il momento riservato al tempo previsto quest'oggi sul nostro bel Abruzzo. Dunque, l'alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l'ingresso di correnti più umide, responsabili di una nuvolosità nel pomeriggio. Dunque, venti deboli, zero termico intorno ai 3700 metri, mare poco mosso, le temperature. L'Aquila più 14, più 25, Sulmona più 16, più 28, Pescara più 19, più 26. Chieti più 17 più 27, Taramo più 17 più 27, Giulianova più 18 più 26, Roccaraso più 11 più 21, Martinsicuro più 19 più 25, San Benedetto del Tronto più 18 più 25. Questo è quanto. Siamo arrivati con il 2 di giugno al giorno numero 152 dell'anno 2026, alla fine mancano 213. Il sole sortò alle 5:27, tramonterà questa sera alle 20:29. Perfetto così. Va bene. Dunque, allora ci siamo, signori, siamo arrivati al momento del notiziario del giorno. Va bene, due cose importanti e subito con tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego regia, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Dunque siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, cominciamo dalla prima notizia. Vi ricordo che oggi è martedì 2 giugno 2026, festa della Repubblica, il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Parleremo più tardi di questa notizia, anzi parliamo subito di queste notizie. La legge vinca sulle armi, gli 80 anni della Repubblica. Dice Mattarella, libero colpito indebitamente. Il capo dello Stato agli ambasciatori, ordine internazionale gravemente aggredito, l'attacco russo a Kiev ha accelerato la regressione. Il 2 giugno sancì la svolta democratica, almeno in Italia. E stasera la festa si fa pop in piazza e in TV, si celebra l'Italia di cui andare fieri. Le istituzioni nate dal referendum del 46 hanno traghettato il paese dalle macerie della guerra allo sviluppo pieno. L'Italia in questo senso ha fatto miracoli. I messaggi della parata, la guerra ibrida del mare.

e più impegno nella NATO. Le forze armate italiane mostrano gli ultimi gioielli tecnologici e carri armati che si evolvono per i combattimenti cyber. I droni e il ruolo strategico della Marina nel Mediterraneo. E ancora andiamo avanti. Dunque, l'Iran minaccia stop ai negoziati e Trump telefona a Netanyahu. Basta con gli attacchi, libero. Teheran vicina a interrompere le trattative con gli USA, pronti a sigillare Hormuz. Il tycoon corre ai ripari, DF non andrà a Beirut. E Hezbollah accetta la tregua. I pasdaran avvertono che potrebbero aprire altri fronti con gli alleati, tra cui quello di Bab el-Mandeb, mistero sull'esplosione di una nave nel Golfo. E ancora, il limbo delle navi in attesa nella crisi delle trattative. Le minacce di Pasdaran di bloccare il tutto Hormuz hanno gettato uno sconforto ai marinai. Nonostante le rassicurazioni degli Stati Uniti, molte imbarcazioni restano ferme. Trump nella morsa Netanyahu-Iran. Il legame con Israele si fa più stringente, però a volte. Insomma, Netanyahu va fermato, il presidente israeliano. Dunque, energia, l'Unione Europea apre alla flessibilità ma solo per gli investimenti. Bruxelles è orientata a venire incontro alle richieste avanzate al governo italiano, ma non per finanziare i sussidi. Dombrovskis avverte misure temporanee comunque mirate. Meloni aveva dato mandato ai suoi ministri di perseguire tutte le strade per reperire le risorse necessarie. Per ora confermata la procedura per deficit eccessivo, eventuali revisioni saranno valutate in autunno. Trasferiva segreti all'Iran. Trump mette al bando l'uomo de Pasdaran a Roma. L'FBI colpisce una rete di agenti di Teheran accusati di rubare tecnologia militare per girarla agli Ayatollah. Aiutava a trasferire segreti e tecnologie militari americane al governo iraniano. Radar, software di criptaggio, apparecchiature per la sorveglianza lo faceva dall'Italia, da Roma, dove risiede con doppio passaporto. E ancora, andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Fitto scrive ai governatori europei: nessun obbligo sulle risorse di coesione. Il vicepresidente della Commissione europea difende le mosse di Bruxelles, precisa la volontarietà rimane il cardine. Insieme alla Polonia, l'Italia è tra i maggiori beneficiari della principale politica europea di finanziamento dei territori. Fondi europei non utilizzati, il grosso è delle regioni, superano 31 miliardi le risorse regionali della coesione 2021-2027 non impegnate. Si arriva a 45 miliardi con la dote nazionale, dicono i dati della Ragioneria dello Stato. E ancora voltiamo pagina. Legge elettorale scontro, mossa sui collegi all'estero, il centro-sinistra fa muro. Pronta la proposta per dimezzare le aree della circoscrizione oltre confine. Il campo largo prepara gli emendamenti soppressivi e spunta la clausola salva Rosatellum. In arrivo modifiche sul premio di maggioranza e sulle regole per il Trentino. Round di telefonate tra i leader progressisti. Le imprese in bici di Romano Prodi, scalata la vetta della Miata, ma per la politica non ho l'età giusta, dice Romano Prodi, che va forte in bici. Quanto si è divertito Romano Prodi a scalare in bici dal lato senese il Monte Miata. La prima cosa che guardavano è se avevo il motore, sorride il professore, ma la sua bellissima bici non ha ovviamente neppure la pedalata assistita, è tutta naturale, sportiva ed ecologica, sostenibile. L'impresa prodiana, che lui con il suo stile tratta con semplicità, va bene. Dunque, è uno, insomma, abbiamo capito che sta bene in salute, complimenti. Fa anche scalate sulle montagne, va bene così. Milano fermato 21enne, IPM pronto al martirio, voleva emulare il Cudri. Zaccaria Benaddi, italiano di origine marocchina, inneggiava alla GIAT. Secondo gli inquirenti stava preparando un'azione violenta ed eclatante come quella di Modena. Domani renderò l'Italia un po' migliore, l'amore per il martirio scorre nelle mie vene. E ancora, attentato al giornalista, l'ipotesi della faida locale. Nell'indagine dell'attentato incendiario il cronista di Enego, Adriano Cappellari, spunta un'altra pista legata all'inchiesta del programma Report. E ancora, andiamo avanti, è il momento di un'altra notizia. Professore aggredito dai ragazzi Valditar, dice basta indulgenza, ha fatto bene a denunciarli. A Teramo, il ministro di istruzione chiama il dirigente della scuola Peano di Nereto, dove mercoledì un docente è stato spintonato e ferito da alcuni 14enni. Va ripristinato il rispetto, ma a volte il rispetto lo devono prendere i professori, chiaramente con autorevolezza. Se non si impongono così, poi finisce male. Il monito a non sottovalutare certi comportamenti. L'insegnante era caduto sbattendo contro il muro. Veniamo a un'altra notizia, anche perché il ragazzino
bambino a scuola sa a chi poter colpire e chi no. Furbetto, eh? Shock in Calabria, bruciati vivi in auto quattro braccianti pakistani, ipotesi di un regolamento di conti. Bruciati quando erano ancora vivi, e questa la pista seguita la polizia di Cosenza dopo il macabro rinvenimento di una minivan nella piazzola di distributore sulla statale 106 in Calabria. E ancora, scompare da casa e si toglie la vita, agonia sui social con insulti sessisti. Il corpo della ventenne è stato trovato nel centro direzionale di Napoli. Addio ai parenti su WhatsApp, raggiungo papà. La vittima, Immacolata Panico, davvero una bella ragazza, non so perché abbia avuto questa idea di farla finita. Dunque, vediamo un'altra notizia. Dunque, la paura, lo stop al tour, ho una grave polmonite, dice Claudio Baglioni, il cantautore romano. In un accorato video messaggio ai fan: sono costretto a rinviare i miei concerti al 2027, ma almeno sono uscito dalla fase più delicata. La vita adesso, tournée in addio di 46 date, sarebbe dovuta partire il 29 giugno da Piazza San Marco a Venezia, non se ne farà niente, slitta tutto di un anno. Infezioni virali in aumento dopo la parentesi del Covid. Il dottore dice: la polmonite interstiziale inizia come una blanda influenza, difficoltà di respiro e tosse secca, i campanelli d'allarme. E ancora andiamo avanti con un'altra notizia, vediamo a Teramo dintorni. Il presidente della provincia d'Angelo: la grande Teramo non serve alla nostra città. E il presidente della provincia dice: l'esperienza di Pescara è diversa per numeri e urbanistica, qui va rinforzato il territorio. La fusione con Montorio, in realtà montana, rischia di essere una scorciatoia istituzionale, un comune più largo sulla carta, ma non necessariamente servizi migliori. Sisma, patto per i cantieri sostenibili. Firmato il protocollo tra struttura commissariale e consorzio di rifiuti Polieco. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Furto col trucco della monetina, anziana derubata al bancomat a Teramo. Una 75enne teramana avvicinata avanti al supermercato, le sono caduti i soldi e le portano via la borsa. Prelevati 1.500 euro lo sportello. Quattro cittadini peruviani arrestati dopo la denuncia della donna. Case e negozi al centro, senza corrente, e nel lavoro, nuovo blackout. Ieri un altro blackout nel centro storico di Teramo, l'ennesimo degli ultimi mesi, ha lasciato senza corrente abitazioni, attività commerciali e uffici a causa di un guasto sulla rete elettrica gestita da E-Distribuzione. Sicurezza a Teramo, nuove telecamere e più agenti. Dopo ordinanza antidegrado, il comune annuncia il rinforzo delle misure di prevenzione in città. 96 telecamere attive sul territorio comunale, di cui 14 dotate di sistema di lettura automatica delle targhe. Carcere di Castrogno, la garante dei detenuti, servono strutture adeguate. Scalera visita il carcere di Castrogno dopo la morte in cella di un 25enne e le proteste nella sezione, chiede il trasferimento di reclusi con problemi psichiatrici e dipendenza da sostanze stupefacenti. E ancora dunque a Torricella, scusate, torna la 20ª edizione dell'infiorata del Corpus Domini, programma tra sabato e domenica, giunta alla sua 20ª edizione. L'ACI dona 15 pubblicazioni alle biblioteche, sono opere dedicate alla storia del motorismo. L'annuncio del corso di Audaci Rombi Teramani. Musica, sagre, sport, l'estate campanese, presentate il calendario degli eventi, saranno i Nomadi e Malgioglio in piazza, tornei e feste nelle frazioni di Campli. E ancora andiamo avanti. Dunque, chiude la cantina di Porta Romana, ho tutelato la cucina teramana. Il titolare Schillaci va in pensione, non mi sono mai sentito solo un semplice ristoratore. Nel suo locale per 25 anni ha accolto turisti e artisti, offrendo solo piatti della tradizione. A lui si deve il disciplinare delle virtù, attività riscoperte, sapori e ricette locali. E ancora, oggi l'addio al trentenne morto in Trentino, a Giulianova, alla chiesa di San Flaviano, funerali di Antonio Gianni Toscani, il professore precipitato sulle Dolomiti. E ancora, sempre a Teramo, gli studenti puliscono il cortile, giornata dedicata all'ambiente per la scuola Pascale in collaborazione con la TEAM. Tanti ragazzi a pulire appunto la scuola. Piazza Quasimodo Alba Adriatica, da area parcheggio a giardino sul mare. Finiti i lavori, nella zona centrale molto frequentata, l'assessore riqualificata e restituita a residenti e turisti. Sacchi e rifiuti abbandonati, scatto di controlli a Nereto, sacchi di rifiuti indifferenziati in modo quotidiano abbandonati a terra accanto ai cestini pubblici.
sindaco di Nereto, Daniele Laurenzi, dichiara guerra in civili. Il fenomeno purtroppo si registra su tutto il territorio comunale. Cristina D'Avena e Ron, le star dell'estate, il calendario estivo delle manifestazioni, anche il carnevale e i giochi nazionali di pattinaggio. Comincia nel mese di giugno il ricco cartellone delle manifestazioni per spese che dovrebbero recuperare i 200.000 euro che accompagnerà l'estate a Martinsicuro. E ancora, mentre a Sant'Omero arriva domani, mercoledì, il concerto di Nina Zilli. Intanto, tra i big che arrivano dalle nostre parti, c'è anche Rudy Zerbi, che ha scelto Tortoreto al villaggio Salinello perché ha partecipato a un torneo sportivo in cui partecipa anche il figlio. Va bene. Rischio incendi vicino ai binari, c'è ordinanza per la polizia. Sindaco detta regole, Giulianova, ai proprietari delle aree: è vietato far crescere piante a meno di 6 metri. Rischio denunce per chi non rispetta, previste multe fino a 500 euro per i trasgressori. E ancora, al liceo Curie di Giulianova, giovedì si parla di giovani e aggressività. Anziano investito a Colonnesco mentre attraversa, fortunatamente non è grave, si tratta di un 80enne. E ancora, Nigiotti, Enrico Nigiotti arriva nel Teramano, esattamente a Mosciano, e diventa la star degli eventi estivi di Mosciano e torna il Festival Moveg. Tra gli appuntamenti anche un concerto di quartetti d'archi, la giornata dedicata a sport e associazioni. Arriva insomma Enrico Nigiotti. E ancora, ultima pagina, via Marina, gli albergatori a Roseto, marciapiedi rotti da 20 anni. Gli operatori denunciano cordole disastrati, mattonelle rialzate, la radice degli alberi ed erba alta. Nessun riguardo per le nostre strutture e i turisti che ospitiamo. Le richieste sono cadute nel vuoto. E ancora, venerdì, lungomare di Roseto chiuso dalle ore 19 per una gara podistica. Centro rifiuti, doppia segnalazione. Il consigliere opposizione Ciancaglione si rivolge alla regione e all'ANAC. E ancora, nuovo asilo nido Roseto, via lavori al giardino, la giunta dà via libera alla sistemazione dell'area esterna, l'edificio sarà pronto tutto per settembre per l'arrivo dei bambini dell'asilo. A Pineto, Torre Cerrano, caos parcheggi, proteste e multe sulla statale 16, risponde il problema dalla carenza dei posti auto, resta chiusa l'area privata nella zona sud. Il comandante della polizia locale lascia libera la banchina dell'Adriatica, rischi per i pedoni. 3 feriti in 2 diversi incidenti ad Atri e Silvi, strade pericolose. 3 feriti lievi in 2 distinti incidenti, il primo è venuto ad Atri, il secondo si è verificato a Pineto. Ufficio turistico di Silvi parte il servizio, il comune affida la gestione allo sportello di via Garibaldi da metà mese. Acqua a Silvi, domani 4 ore di stop per lavori sulla rete idrica. Ci sono problemi dalle parti di Pescara, Silvi eccetera, e vogliono fregarci l'acqua, va bene, per far sì che prenda tutto Pescara, e poi noi dovremmo andare a Pescara col cappello in mano per chiedere qualcosa che dovremmo chiedere, ma non sta né in cielo né in terra. Cioè, voglio dire, i nostri politici sono letteralmente impazziti o altrimenti non si capisce. Vabbè, imposte da rateizzare, il consiglio dall'ok ad Atri, passa il piano del comune che consente ai contribuenti di frazionare comunque i debiti che hanno con il comune. Bene signori, è tutto, tra poco gli appunti di Radio Amica International. Prima ancora una cosa importante, suona così, prego. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02.

Bene, bene, bene, andiamo agli appunti di Radio Amico International. Dunque, cosa va da quest'oggi, martedì 2 giugno, sull'amica Radio Amico International? Arriva l'Etmania Show, naturalmente il super tormentone dell'estate 2026. Da oggi comincia a votare, chiaramente le canzoni che ascolti sono tutte canzoni per l'estate 2026, ok? Estate, anzi canzoni del mare, canzoni da amare, vabbè. Andiamo ancora avanti, veniamo di Sante Mobili Arredi, viene a suonare le 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto da di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Siamo alle notizie riservate con De Gustibus, pane, pizza, dolci, ci siamo, prego.

0: De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene bene, dunque veniamo alle notizie riservate, ai nostri super festival del momento. Partecipare semplice ad una fotografia per l'estate, scade il tutto esattamente il 30 giugno. Ristorante Arachino da Sante sulla base di Pesce, siamo a Tortorello Alto presso Residenza Tortorella, al 347 37 64 271. Ristorante Arachino solo a base di Pesce. E ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo di risparmio, servizio e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. E poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Se la tua auto va al motore lento lento lento, prova con la stazione di servizio IP dei fratelli per l'appunto dei fratelli Ciprietti a Giulia Nova Lido. Bene signori, andiamo con la raccolta porta a porta. Siamo arrivati al 2 di giugno, stasera va il secco dopo le 20 sotto il portone di casa il secco, il rur, va bene, non sbagliatevi, va bene. Tra poco la fortuna con il momento riservato, riservatissimo per l'appunto a Sceroberto, ristorante e pizzeria in piazza Garibaldi, Teramo. Vai. Un mondo di cose buone, Sceroberto, piazza Garibaldi 23, Teramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore e arrivi da Sceroberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Sceroberto, in pieno centro a Teramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Sceroberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Sceroberto, e sei nel parterre. Ok, bene. Dunque, veniamo subito al momento riservato alla fortuna, Super Enalotto. Dunque, concorso numero 87, combinazione vincente 8, 13, 21, 39, 63, 71, numero giolli 72, Superstar 56. Nessun 6, ma un 5 più 1 da 640.000 euro, niente male davvero. Ai 5 vanno 25.859, ai punti 4 249 euro, ai 3 21 euro e 31, ai 2 5 euro per una super combinazione vincente classe seguente 8 13 21 39 63 71, numero giolli 72, Superstar 56. Si riparte con un jackpot da 173.200.000 euro nella giornata di giovedì. Bisogna aspettare giovedì per giocare, perfetto. Dunque, allora, per quanto riguarda il lotto, i nostri esperti hanno azzeccato un ambetto, anzi due ambetti secchi secchi, 10-78 10-87, niente male davvero. Dunque va bene, andiamo avanti. Tra poco le farmacie di turno con la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego, vai. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, bene così. Dunque, siamo arrivati al momento delle farmacie di turno. Allora, cominciamo subito con Teramo Città, dove è aperta la farmacia Madonna delle Grazie, Piazza Madonna delle Grazie. Aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, mercoledì, ore 9. A Mocione Bellante, Moretti. Ad Atri, Pepe. A Pineto e Silvi, Laviano. A Gironova, San Giuseppe, Via Nazionale per Teramo. In Val Vibrata, Villa Lempa, Civitella del Tronto, Cappellacci. Roseto di Bonaventura, Via Nazionale. A Bisenti, farmacia Rosini, Valvumano, farmacia comunale Morrodoro e Zuccherini Valvumano. A Castellisola, Savini. A Montori Esposito, a Campri, Mascitti, Sant'Onofrio. Teramo Città, farmacia delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, mercoledì, ore 9. Ricordo che oggi è martedì 2 di giugno, festa della Repubblica. E auguri, auguri, auguri. Bene, siamo oltre con i nostri super concorsi e festival. Sentiamo un po', prego regia, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026, vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene, questo è il nostro super concorso del momento fino al prossimo 30 giugno. Radio Amica International, 48 complimenti, arriva il momento riservato alle super classifiche, vai. Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene, dunque vediamo subito la super classifica del giorno. Parliamo della fibra, dove il fisso, dove costa di più avere il fisso in casa o nelle aziende. Al primo posto troviamo il Belgio, pensate un po', costa di più, eh? Al secondo l'Austria, al terzo la Germania, al quarto la Svezia, al quinto la Svizzera, al sesto il Portogallo, al settimo l'Olanda, all'ottavo l'Italia, al nono la Spagna, al decimo la Francia. In Francia costa molto di meno rispetto all'Italia. Domani invece tocca chiaramente alla classifica dei film che hanno incassato di più nel fine settimana. Adesso invece, signori, tocca al momento riservato all'oroscopo del giorno e programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, tutto questo a tra pochissimo, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personalizzata. personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque vi ricordo, da oggi martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, da Teramo parte, da Radio Amica, parte il super tormentone l'estate 2026, va bene? Ci sono canzoni dell'estate 2026, va bene, in questa trasmissione, e votate quella che più vi piace tramite un messaggino al 335-6564-507 tramite WhatsApp, che sarebbe il numero di telefono di Radio Amica Internazionale. Ebbene, scrivete solo la canzone che vi piace, perfetto. Poi domenica 13 settembre, nella prima puntata del Radio Domenica Show, andremo a incoronare la canzone regina dell'estate 2026. Alla grande, un'altra iniziativa firmata Radio Amica Internazionale. Vai!
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque vediamo subito adesso il momento riservato all'oroscopo del giorno, martedì 2 giugno 2026. Ariete, la giornata ti immerge in un'alta marea di immagini, emozioni e sogni che si accavallano tra loro. Toro, la luna favorevole viene a suggerire la strada che da seguire, ti invita ad avventurarti oltre i limiti di quello che già conosci. Gemelli, oggi Mercurio, il pianeta che ti governa, sembra deciso a farti esplodere e esplorare altre dimensioni, come se il desiderio di evadere sia una realtà troppo scontata. Cancro, le nuove geometrie celesti hanno qualcosa di inebriante, la tua sensibilità ti rende incredibilmente ricettivo. Leone, il cielo particolare di oggi rafforza le tue credenze e ti induce a impegnare con maggiore convinzione. Vergine, probabilmente non sei abituato a lasciarti prendere per mano dal tuo atto romantico sognatore, ma il cielo ha deciso così per te. L'amore ti trasporta. Veniamo adesso alla bilancia. La configurazione odierna ha qualcosa di davvero particolare, come se ti mettesse davanti agli occhi degli occhiali deformanti che trasformano il tuo modo di vivere e percepire la vita. Scorpione, lasciati sorprendere dal gioco insolito dei pianeti che si divertono a portarti fuori dai sentieri conosciuti e farti scoprire altre dimensioni. Sagittario, oggi per te sarà difficile rispettare i limiti perché sono troppi i richiami e le tentazioni del cuore e non sai più resistere. Capricorno, la luna è entrata nel tuo segno e come una lente di ingrandimento evidenzia il gioco di emozioni che ti attraversano e che vorresti addomesticare. Acquario, la percezione che hai della realtà in cui ti muovi è deformata dalla sovrapposizione di emozioni e pensieri contrastanti. Pesci, forse il tuo è il segno che si trova più a tuo agio nella configurazione caotica che governa oggi il cielo. Tutto al tempo stesso, vero e falso, come su un palcoscenico di teatro. Va bene, è tutto. per il momento riservato per appunto al, all'oroscopo. Andiamo con i programmi in televisione. Dunque, su Rai 1 alle 21.30 gli 80 anni della Repubblica Italiana, l'anniversario. Su Rai 2, formidabile Disco Ring. Su Rai 3, indovina chi viene a cena. Rete 4 è sempre Carta Bianca. Canale 5, un nuovo inizio. Italia 1, verità a tutti i costi. La 7 di martedì, attualità. Su TV 8, ogni tentazione un prezzo. Su Telenove, corpi da reato per chi ama il film western. Su Iris canale 22 alle 21.30 arriva il film western Uomini e Cobra. Va bene, dunque andiamo ancora avanti, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Il super tormentone dell'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata e più cliccata. Scegli tu e scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp da inviare al 335-6564-507, che poi sarebbe la, il telefono di Radio Amica International. Il 13 settembre, domenica, vi diremo chi ha vinto, chi è il tormentone dell'estate. Di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, consiglio architetto e mobili, una scelta importante per la tua abitazione. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va da oggi su Radio Amica International? Appunto, il super tormentone dell'estate 2026, canzoni solo di quest'estate 2026. Perfetto, andiamo ancora avanti con i nostri super festival del momento. Dunque, una foto per l'estate fino al 30 di giugno, raccolta porta a porta. Siamo arrivati al martedì 2 di giugno, stasera va il Secco, va bene? Martedì 2 giugno, stasera Secco. Ok, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Chiudiamo con la nostra radio web Radio Amica International, all'indirizzo radioamicainternational.it. benissimo, ci siamo, portaci in giro un po' in tutto il mondo con te, va bene? E con il sapore di Teramo, l'Abruzzo, chiaramente è l'Italia, la nostra bella Italia. Vai fuori, vai in giro con Radio Amica International. Ciao a tutti, grazie e buona festa della Repubblica a tutti. Ciao, grazie.

0: Ehi, Walaki, che tal?
1: Non sarei la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni, estati, un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri o l'affanno. L'amianto si sa di pillole e asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che un posto che sogno e non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai

pure se il party è finito. So che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprilla come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo, solo baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: 다.
1: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Amica.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdono.

Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

0: Let's break it down right quick.
1: Pubblicità stop, adesso

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

E 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

È una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone, Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone, Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole, frutta.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano.

riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

Benissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: che vede così, dunque l'ascolto di Radio Amica International. Siamo arrivati a martedì 2 giugno 2026, festa della Repubblica. Ci facciamo gli auguri più belli, buona giornata, buon festa della Repubblica. Il segno più vivo del giorno è il segno dell'Ariete. E poi ancora parleremo più tardi di queste notizie. Iran stoppa i negoziati e Trump chiama Netanyahu, basta ride, si stoppa la guerra tra Israele e Beirut. La minaccia di Teheran pronta a chiudere Hormuz, giallo sull'esplosione di un mercantile. E ancora la guerra delle spie, trasferiva segreti militari a Pasdaran, romano messo al bando da Washington, la guerra delle spie, sorvegliato da nostra polizia. Energia, l'Europa apre, ma ci sono 31 miliardi inutilizzati dalle regioni. L'Unione Europea, flessibilità possibile solo per gli investimenti. E ancora, il presidente Mattarella oggi alla festa dei 80 anni della festa della Repubblica, il discorso di Mattarella agli ambasciatori per il 2 giugno, popolo libanese colpito brutalmente. Per lo sport è ancora, manca Sinner che si è ritirato oppure ha perso una partita perché non ce la faceva più, va bene, per problemi fisici. Ebbene, trionfano tre, Cobolli e Berrettini trionfano appunto a Parigi al momento, al momento si parla a romano come tennis, ne parliamo più tardi, e adesso subito diamoci una botta di energia per cominciare alla grande, va bene, sentiamo un po'. Pronti, via, vai!
1: Oh mamma, mamma, mamma! Oh mamma, mamma, mamma! Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale! Oh mamma, mamma, mamma, mamma!
0: Ok, bene, bene, bene. Dunque allora, prima parte qui da Radio Amica International. Dunque, benvenuti in questa giornata fantastica, dove naturalmente si festeggiano gli 80 anni della Repubblica.
1: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così, cosa avevamo sicuramente parlando su Radio Amica International? Naturalmente da oggi 2 giugno tutte le canzoni per il concorso di Radio Amica, il super tormentone dell'estate 2026, solo canzoni dell'estate 2026, tra questa la canzone naturalmente che sarà il tormentone il domenica 13, vi sveleremo chi ha vinto, perfetto. Dunque, Chalet la Sirenetta da Riccardo, Tortoletto Lido. Ristorante e pizzeria sul mare con una stagione piena di eventi, vabbè, dunque vi aspettiamo. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fare amore, dove nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. E ancora su Radio Amica la novità musicale del momento, dunque Bangaranga di Dara, che è la canzone più del momento. Bentornata estate, Garda Lido ci siamo, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, con il naturalmente ci facciamo un bel caffè, ci godiamo un bel caffè, prego.

0: Con le nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Allora, la massima del giorno qui da Radio Amica International: dunque, pochi fanno politica per servire il paese, molti per arricchire, i più perché senza arte né parte. Vabbè, dunque, ok, dunque vediamo adesso invece al momento riservato alla scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, sano accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346 04 009 72. Sono gli amici internazionali tutti i giorni, la parte orchestrale, ossigeno puro, il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West, ed è un piacere riascoltarla, eh. Dunque, poi sarà un'estate grande, bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Bene, le notizie importanti con Top Clean, sentiamo un po', attenzione, vai pure, prego, vai.

0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, diamo notizie importanti. Super tormentone dell'estate 2026. Scegli la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Fallo tu. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp. Inviala il tutto al 335-6564-507. Un'altra grande iniziativa firmata Radio Amica Internazionale il 13 settembre, domenica 13 settembre, nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show, appunto sapremo qual è la canzone che ha vinto il tormentone d'estate 2026. Di Sante Mobili Arredi, nel Sonale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Un'esposizione di mobili davvero molto importante, tranquilli ci pensa Di Sante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. Vi aspettiamo. La canzone più della settimana è Cabana, firmato da Irama, la sua canzone per l'estate. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di prima, secondo la serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Ah, ma tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, anche in questo martedì 2 di giugno, festa della Repubblica. Prego regia.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardel Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardel Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungo

Ok, bene bene. Dunque allora signori, ci siamo, è il momento riservato al tempo previsto quest'oggi sul nostro bel Abruzzo. Dunque l'alta pressione si indebolisce parzialmente favorendo l'ingresso di correnti più umide responsabili di una nuvolosità nel pomeriggio. Dunque venti deboli, zero termico intorno ai 3700 metri, mare poco mosso, le temperature. L'Aquila più 14 più 25, Sulmona più 16 più 28, Pescara più 19 più 27, Chieti più 17 più 27, Taramo più 17 più 27, Giulianova più 18 più 26, Roccaraso più 11 più 21, Martinsicuro più 19 più 25, San Benedetto del Tronto più 18 più 26.

Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Dunque siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, cominciamo dalla prima notizia. Vi ricordo che oggi è martedì 2 giugno 2026, festa della Repubblica, il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Parleremo più tardi di questa notizia, anzi parliamo subito di queste notizie. La legge vinca sulle armi, gli 80 anni della Repubblica. Dice Mattarella, libero colpito indebitamente. Il capo dello Stato agli ambasciatori, ordine internazionale gravemente aggredito. L'attacco russo a Kiev ha accelerato l'aggressione. Il 2 giugno sancì la svolta democratica, almeno in Italia. E stasera la festa si fa pop in piazza e in TV, si celebra l'Italia di cui andare fieri. Le istituzioni nate dal referendum del 1946 hanno traghettato il paese dalle macerie della guerra allo sviluppo pieno. L'Italia in questo senso ha fatto miracoli. I messaggi della parata, la guerra ibrida del mare, più impegno nella NATO. Le forze armate italiane mostrano gli ultimi gioielli tecnologici e carri armati che si evolvono per i combattimenti cyber. I droni e il ruolo strategico della Marina nel Mediterraneo. E ancora andiamo avanti. Dunque, l'Iran minaccia stop ai negoziati e Trump telefona a Netanyahu. Basta con gli attacchi, libero. Teheran vicina a interrompere le trattative con gli USA, pronti a sigillare Hormuz. Il tycoon corre ai ripari, DF non andrà a Beirut. E Hezbollah accetta la tregua. I Pasdaran avvertono che potrebbero aprire altri fronti con gli alleati, tra cui quello di Bab el-Mandeb, mistero sull'esplosione di una nave nel Golfo. E ancora, il limbo delle navi in attesa nella crisi delle trattative. Le minacce di Pasdaran di bloccare il tutto Hormuz hanno gettato uno sconforto ai marinai. Nonostante le rassicurazioni degli Stati Uniti, molte imbarcazioni restano ferme. Trump nella morsa Netanyahu-Iran. Il legame con Israele si fa più stringente, però a volte, insomma, Netanyahu va fermato. Il presidente israeliano. Dunque, energia. L'Unione Europea apre alla flessibilità, ma solo per gli investimenti. Bruxelles orientale venire incontro alle richieste avanzate al governo italiano, ma non per finanziare i sussidi. Dombrovskis avverte misure temporanee comunque mirate. Meloni aveva dato mandato ai suoi ministri di perseguire tutte le strade per reperire le risorse necessarie. Per ora confermata la procedura per deficit eccessivo, eventuali revisioni saranno valutate in autunno. Trasferiva segreti all'Iran. Trump mette al bando l'uomo dei Pasdaran a Roma. L'FBI colpisce una rete di agenti di Teheran accusati di rubare tecnologia militare per girarla agli Ayatollah. Aiutava a trasferire segreti e tecnologie militari americane al governo iraniano. Radar, software di criptaggio, apparecchiature per la sorveglianza lo faceva dall'Italia, da Roma, dove risiede con doppio passaporto. E ancora, andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Fitto scrive ai governatori europei, nessun obbligo sulle risorse di coesione. Il vicepresidente della Commissione europea difende le mosse di Bruxelles, precisa la volontarietà rimane il cardine. Insieme alla Polonia, l'Italia è tra i maggiori beneficiari della principale politica europea di finanziamento ai territori. Fondi europei non utilizzati, il grosso è delle regioni, superano 31 miliardi le risorse regionali della coesione 2021-2027 non impegnate. Si arriva a 45 miliardi con la dote nazionale, dicono i dati della Ragioneria dello Stato. E ancora voltiamo pagina. Legge elettorale scontro, mossa sui collegi all'estero, il centro-sinistra fa muro. Pronta la proposta per dimezzare le aree della circoscrizione.

E oltre confine, il campo largo prepara gli emendamenti soppressivi e spunta la clausola salva Rosatellum. In arrivo modifiche sul premio di maggioranza e sulle regole per il Trentino. Round di telefonate tra i leader progressisti. Le imprese in bici di Romano Prodi, scalata la vetta della Miata, ma per la politica non ho l'età giusta, dice Romano Prodi, che va forte in bici. Quanto si è divertito Romano Prodi a scalare in bici dal lato senese il Monte Miata, la prima cosa che guardavano è se avevo il motore, sorride il professore, ma la sua bellissima bici non ha ovviamente neppure la pedalata assistita, è tutta naturale, sportiva ed ecologica, sostenibile, l'impresa prodiana che lui con il suo stile tratta con semplicità. Va bene, dunque è uno, insomma, abbiamo capito che sta bene in salute, complimenti, fa anche scalate sulle montagne, va bene così. Milano, fermato 21enne, IPM è pronto al martirio, voleva emulare il Cudri. Zaccaria Benaddi, italiano di origine marocchina, inneggiava alla Jihad, secondo gli inquirenti stava preparando un'azione violenta ed eclatante come quella di Modena. Domani renderò l'Italia un po' migliore, l'amore per il martirio scorre nelle mie vene. E ancora, attentato al giornalista, l'ipotesi della faida locale. Nell'indagine dell'attentato incendiario del cronista di Enego Adriano Cappellari spunta un'altra pista legata all'inchiesta del programma Report. E ancora, andiamo avanti, è il momento di un'altra notizia. Professore aggredito dai ragazzi valditari, dice basta indulgenza, ha fatto bene a denunciarli. A Teramo il ministro dell'istruzione chiama il dirigente della scuola Peano di Nereto, dove mercoledì un docente è stato spintonato e ferito da alcuni 14enni. Va ripristinato il rispetto, ma a volte il rispetto lo devono prendere i professori, chiaramente con autorevolezza, e se non si impongono così poi finisce male. Il monito a non sottovalutare certi comportamenti, l'insegnante era caduto sbattendo contro il muro. Veniamo a un'altra notizia, anche perché il ragazzino a scuola sa a chi poter colpire e chi no. Furbetto, Shock in Calabria, bruciati vivi in auto 4 braccianti pakistani, ipotesi di un regolamento di conti, bruciati quando erano ancora vivi, e questa la pista seguita la polizia di Cosenza dopo il macabro rinvenimento di una minivan nella piazzola di distributore sulla statale 106 in Calabria. E ancora, scompare da casa e si toglie la vita, agonia sui social con insulti sessisti, il corpo della ventenne è stato trovato nel centro direzionale di Napoli, addio ai parenti su WhatsApp, raggiungo papà, la vittima Immacolata Panico, davvero una bella ragazza, non so perché abbia avuto questa idea di farla finita. Vediamo un'altra notizia. Dunque, la paura, lo stop al tour, ho una grave polmonite, dice Claudio Baglioni, il cantautore romano. In un accorato video messaggio ai fan, sono costretto a rinviare i miei concerti al 2027, ma almeno sono uscito dalla fase più delicata. La vita adesso, tournée in addio di 46 date, sarebbe dovuta partire il 29 giugno da Piazza San Marco a Venezia, non se ne farà niente, slitta tutto di un anno. Infezioni virali in aumento dopo la parentesi del Covid. Il dottore dice la polmonite interstiziale inizia come una blanda influenza, difficoltà di respiro e tosse secca, i campanelli d'allarme. E ancora andiamo avanti con un'altra notizia, vediamo a Teramo dintorni. Il presidente della provincia d'Angelo, la grande Teramo non serve alla nostra città. E il presidente della provincia dice l'esperienza di pescare è diversa per numeri e urbanistica. Qui va rinforzato il territorio. La fusione con Montorio in realtà montana rischia di essere una scorciatoia istituzionale, un comune più largo sulla carta, ma non necessariamente servizi migliori. Sisma, patto per i cantieri sostenibili. Firmati il protocollo tra struttura commissariale e consorzio di rifiuti Polieco. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Furto col trucco della monetina, anziana derubata al bancomat a Teramo. Una 75enne teramana avvicinata avanti al supermercato, le sono caduti i soldi e le portano via la borsa. Prelevati 1.500 euro lo sportello, 4 cittadini peruviani arrestati dopo la denuncia della donna. Case e negozi al centro, senza corrente, e nel lavoro, nuovo blackout, ieri un altro blackout nel centro storico di Teramo, l'ennesimo degli ultimi mesi, ha lasciato senza corrente abitazioni, attività
attività commerciali e uffici a causa di un guasto sulla rete elettrica gestita da E-Distribuzione. Sicurezza, Teramo, nuove telecamere e più agenti. Dopo ordinanza antidegrado, il Comune annuncia il rinforzo delle misure di prevenzione in città. 96 telecamere attive sul territorio comunale, di cui 14 dotate di sistema di lettura automatica delle targhe. Carcere di Castrogno, la garante dei detenuti, servono strutture adeguate. Scalera visita il carcere di Castrogno dopo la morte in cella di un 25enne e le proteste nella sezione, chiede il trasferimento di reclusi con problemi psichiatrici e dipendenza da sostanze stupefacenti. E ancora a Torricella, scusate, torna la 20ª edizione dell'infiorata del Corpus Domini, programma tra sabato e domenica, giunta alla sua 20ª edizione. L'ACI dona 15 pubblicazioni alle biblioteche, sono opere dedicate alla storia del motorismo, l'annuncio del corso di Audaci Rombi Teramani. Musica, Sagre Sport, l'estate campanese, presentate il calendario degli eventi, saranno i Nomadi e Malgioglio in piazza, tornei e feste nelle frazioni di Campli. E ancora andiamo avanti. Dunque, chiude la cantina di Porta Romana, ho tutelato la cucina teramana, il titolare Schillaci va in pensione, non mi sono mai sentito solo un semplice ristoratore. Nel suo locale per 25 anni ha accolto turisti e artisti offrendo solo piatti della tradizione. A lui si deve il disciplinare delle virtù, attività riscoperte, sapori e ricette locali. E ancora, oggi l'addio al trentenne morto in Trentino, a Giulianova, alla chiesa di San Flaviano, funerali di Antonio Gianni Toscani, il professore precipitato sulle Dolomiti. E ancora, sempre a Teramo, gli studenti puliscono il cortile, giornata dedicata all'ambiente per la scuola Pascale in collaborazione con la TEAM. Tanti ragazzi a pulire appunto la scuola. Piazza Quasimodo Alba Adriatica, da area parcheggio a giardino sul mare. Finiti i lavori, nella zona centrale molto frequentata, l'assessore riqualificata e restituita a residenti e turisti. Sacchi e rifiuti abbandonati, scatto i controlli a Nereto, sacchi di rifiuti indifferenziati in modo quotidiano abbandonati a terra accanto ai cestini pubblici. Il sindaco di Nereto Daniele Laurenzi dichiara guerra in civili. Il fenomeno purtroppo si registra su tutto il territorio comunale. Cristina D'Avena e Ron, le star dell'estate, il calendario estivo delle manifestazioni, anche il carnevale e i giochi nazionali di pattinaggio. Comincia nel mese di giugno il ricco cartellone delle manifestazioni per spese che dovrebbero superare i 200.000 euro che accompagnerà l'estate a Martinsicuro. E ancora, mentre a Sant'Omero arriva domani, mercoledì, il concerto di Nina Zilli. Intanto, tra i big che arrivano dalle nostre parti, c'è anche Rudy Zerbi, che ha scelto Tortoreto al villaggio Salinello perché ha partecipato a un torneo sportivo in cui partecipa anche il figlio. Va bene. Rischio incendi vicino ai binari, c'è ordinanza per la polizia. Sindaco detta regola Giulianova ai proprietari delle aree, è vietato far crescere piante a meno di 6 metri. Rischio denunce per chi non rispetta, previste multe fino a 500 euro per i trasgressori. E ancora, al liceo Curie di Giulianova, giovedì si parla di giovani e aggressività. Anziano investito a Colonnesco mentre attraversa, fortunatamente non è grave, si tratta di un 80enne. E ancora, Nigiotti, Enrico Nigiotti arriva nel Teramano, esattamente a Mosciano, e diventa la star degli eventi estivi di Mosciano e torna il Festival Moveg. Tra gli appuntamenti anche un concerto di quartetti d'archi, la giornata dedicata a sport e associazioni. Arriva insomma Enrico Nigiotti. E ancora, ultima pagina, via Marina, gli albergatori a Roseto, marciapiedi rotti da 20 anni. Gli operatori denunciano cordole disastrate, mattonelle rialzate, la radice degli alberi ed erba alta. Nessun riguardo per le nostre strutture e i turisti che ospitiamo. Le richieste sono cadute nel vuoto. E ancora, venerdì, lungomare di Roseto chiuso dalle ore 19 per una gara podistica. Centro rifiuti, doppia segnalazione. Il consigliere opposizione Ciancaglione si rivolge alla regione e all'ANAC. E ancora, nuovo asilo nido Roseto, via lavori al giardino, la giunta da via libera alla sistemazione dell'area esterna, l'edificio sarà pronto tutto per settembre per l'arrivo dei bambini dell'asilo.
A Pineto, Torre Cerrano, caos parcheggi, proteste e multe sulla statale 16. Risponde il problema dalla carenza dei posti auto, resta chiusa l'area privata nella zona sud. Il comandante della polizia locale lascia libera la banchina dell'Adriatica, rischi per i pedoni. Tre feriti in due diversi incidenti ad Atri e Silvi, strade pericolose. Tre feriti lievi in due distinti incidenti, il primo è venuto ad Atri, il secondo verificato a Pineto. Ufficio turistico di Silvi parte il servizio, il comune affida la gestione allo sportello di via Garibaldi da metà mese. Acqua a Silvi, domani 4 ore di stop per lavori sulla rete idrica. Ci sono problemi dalle parti di Pescara, Silvi eccetera, e vogliono fregarci l'acqua, va bene, per far sì che prenda tutto Pescara, e poi noi dovremmo andare a Pescara col cappello in mano per chiedere qualcosa che dovremmo chiedere, ma non sta né in cielo né in terra. Cioè, voglio dire, i nostri politici sono letteralmente impazziti, altrimenti non si capisce. Vabbè, imposte da rateizzare, il consiglio dà l'ok ad Atri, passa il piano del comune che consente ai contribuenti di frazionare comunque i debiti che hanno con il comune. Bene signori, è tutto, tra poco gli appunti di Radio Amica International. Prima ancora una cosa importante, suona così, prego. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02.

Bene, bene, bene, andiamo agli appunti di Radio Amico International. Dunque, cosa va da quest'oggi, martedì 2 giugno, sulla Amica Radio Amica International? Arriva l'Etmania Show, naturalmente il super tormentone dell'estate 2026. Da oggi comincia a votare, chiaramente le canzoni che ascolti sono tutte canzoni per l'estate 2026, ok? Estate, anzi canzoni del mare, canzoni da amare, babò. Andiamo ancora avanti, veniamo di Sante Mobili Arredi, viene suonare le 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto da di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Siamo alle notizie riservate con De Gustibus, pane, pizza, dolci, ci siamo, prego.

0: Viale Cruccioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Cruccioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene bene, dunque veniamo alle notizie riservate, ai nostri super festival del momento. Partecipare semplice ad una fotografia per l'estate, scade il tutto esattamente il 30 giugno. Ristorante Archino da Sante sulla base di Pesce, siamo a Tortorella Alto presso Residenza Tortorella, al 347 37 64 271. Ristorante Archino solo a base di Pesce. E ancora stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo risparmio, servizio e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. E poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Se la tua auto va al motore lento lento lento, prova con la stazione servizio IP dei fratelli, per l'appunto dei fratelli Ciprietti a Giulia Nova Lido. Bene signori, andiamo con la raccolta porta a porta. Siamo arrivati al 2 di giugno, stasera va il secco dopo le 20 sotto il portone di casa il secco, il rur, va bene, non sbagliatevi, va bene. Tra poco la fortuna con il momento riservato, riservatissimo, per l'appunto a Sceroberto, ristorante e pizzeria in piazza Garibaldi Teramo. Vai. Un mondo di cose buone, Sceroberto, piazza Garibaldi 23 Teramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Sceroberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Sceroberto, in pieno centro a Teramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Sceroberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Sceroberto, e sei nel parterre. Ok, bene. Dunque, veniamo subito al momento riservato alla fortuna, super enalotto. Dunque, concorso numero 87, combinazione vincente 8, 13, 21, 39, 63, 71, numero giolli 72, superstar 56. Nessun 6, ma un 5 più 1 da 640.000 euro, niente male davvero. Ai 5 vanno 25.859, ai punti 4 249 euro, ai 3 21,31 euro, ai 2 5 euro, per una super combinazione vincente classe seguente 8 13 21 39 63 71 numero giolli 72 superstar 56. Si riparte con un jackpot da 173.200.000 euro nella giornata di giovedì. Bisogna aspettare giovedì per giocare. Perfetto. Dunque, allora, per quanto riguarda il lotto, i nostri esperti hanno azzeccato un ambetto, anzi due ambetti secchi secchi, 10,78, 10,87, niente male davvero, Dunque, va bene, andiamo avanti. Tra poco le farmacie di turno con la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego, vai. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, bene così. Dunque, siamo arrivati al momento delle farmacie di turno. Allora, cominciamo subito con Teramo Città, dove è aperta la farmacia Madonna delle Grazie, Piazza Madonna delle Grazie. Aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, mercoledì, ore 9. A Mocione Bellante, Moretti. Ad Atri, Pepe. A Pineto e Silvi, Laviano. A Gironova, San Giuseppe, Via Nazionale per Teramo. In Val Vibrata, Villa Lempa, Civitella del Tronto, Cappellacci. Roseto di Bonaventura, Via Nazionale. A Bisenti, farmacia Rosini, Valvumano, farmacia comunale Morro d'Oro e Zuccarini Valvumano. A Castellisola, Savini. A Montori Esposito, a Campri, Mascitti, Sant'Onofrio. Teramo Città, farmacia delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, mercoledì, ore 9. Ricordo che oggi è martedì 2 di giugno, festa della Repubblica. E auguri, auguri, auguri. Bene, siamo oltre con i nostri super concorsi e festival. Sentiamo un po', prego regia, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene, questo è il nostro super concorso del momento fino al prossimo 30 giugno. Radio Amica International, 48 complimenti, arriva il momento riservato alle super classifiche, vai. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene, dunque vediamo subito la super classifica del giorno. Parliamo della fibra, dove il fisso, dove costa di più avere il fisso in casa o nelle aziende. Al primo posto troviamo il Belgio, pensate un po', costa di più, eh? Al secondo l'Austria, al terzo la Germania, al quarto la Svezia, al quinto la Svizzera, al sesto il Portogallo, al settimo l'Olanda, all'ottavo l'Italia, al nono la Spagna, al decimo la Francia. In Francia costa molto di meno rispetto all'Italia. Domani invece tocca chiaramente alla classifica dei film che hanno incassato di più nel fine settimana. Adesso invece, signori, tocca al momento riservato all'oroscopo del giorno e programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, tutto questo a tra pochissimo, prego. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personalizzata.
0: personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi lo spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque vi ricordo, da oggi martedì 2 giugno Festa della Repubblica, da Teramo parte da Radio Amica parte il super tormentone l'estate 2026, va bene? Ci sono canzoni dell'estate 2026, va bene, in questa trasmissione, e votate quella che più vi piace tramite un messaggino al 335-6564-507 tramite WhatsApp, che sarebbe il numero di telefono di Radio Amica International. Ebbene, scrivete solo la canzone che vi piace, perfetto. Poi domenica 13 settembre, nella prima puntata del Radio Domenica Show, andremo a incoronare la canzone regina dell'estate 2026. Alla grande, un'altra iniziativa firmata Radio Amica International. Vai!
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque vediamo subito adesso il momento riservato all'oroscopo del giorno, martedì 2 giugno 2026. Ariete, la giornata ti immerge in un'alta marea di immagini, emozioni e sogni che si accavallano tra loro. Toro, la luna favorevole viene a suggerire la strada che da seguire, ti invita ad avventurarti oltre i limiti di quello che già conosci. Gemelli, oggi Mercurio, il pianeta che ti governa, sembra deciso a farti esplodere e esplorare altre dimensioni, come se il desiderio di evadere sia una realtà troppo scontata. Cancro, le nuove geometrie celesti hanno qualcosa di inebriante, la tua sensibilità ti rende incredibilmente ricettivo. Leone, il cielo particolare di oggi rafforza le tue credenze e ti induce a impegnare con maggiore convinzione. Vergine, probabilmente non sei abituato a lasciarti prendere per mano dal tuo atto romantico sognatore, ma il cielo ha deciso così per te. L'amore ti trasporta. Veniamo adesso alla bilancia. La configurazione odierna ha qualcosa di davvero particolare, come se ti mettesse davanti agli occhi degli occhiali deformanti che trasformano il tuo modo di vivere e percepire la vita. Scorpione, lasciati sorprendere dal gioco insolito dei pianeti che si divertono a portarti fuori dai sentieri conosciuti e farti scoprire altre dimensioni. Sagittario, oggi per te sarà difficile rispettare i limiti perché sono troppi i richiami e le tentazioni del cuore e non sai più resistere. Capricorno, la luna è entrata nel tuo segno e come una lente di ingrandimento evidenzia il gioco di emozioni che ti attraversano e che vorresti addomesticare. Acquario, la percezione che hai della realtà in cui ti muovi è deformata dalla sovrapposizione di emozioni e pensieri contrastanti. Pesci, forse il tuo è il segno che si trova più a tuo agio nella configurazione caotica che governa oggi il cielo. Tutto al tempo stesso, vero e falso, come su un palcoscenico di teatro. Va bene, è tutto. per il momento riservato per appunto all'oroscopo. Andiamo con i programmi in televisione. Dunque, su Rai 1 alle 22.30 gli 80 anni della Repubblica Italiana, l'anniversario. Su Rai 2, formidabile Disco Ring. Su Rai 3, indovina chi viene a cena. Rete 4 è sempre Carta Bianca. Canale 5, un nuovo inizio. Italia 1, verità a tutti i costi. La 7 di martedì attualità. Su TV 8, ogni tentazione un prezzo. Su Telenove, corpi da reato per chi ama il film western. Su Iris canale 22 alle 21.30 arriva il film western Uomini e Cobra. Va bene, dunque andiamo ancora avanti, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Il super tormentone dell'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata e più cliccata. Scegli tu e scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp da inviare al 335-6564-507, che poi sarebbe la, il telefono di Radio Amica International. Il 13 settembre domenica vi diremo chi ha vinto, chi è il tormentone dell'estate. Di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, consiglio di architetto, immobile, scelta importante per la tua abitazione. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va da oggi su Radio Amica International? Appunto il super tormentone dell'estate 2026, canzoni solo di quest'estate 2026. Perfetto, andiamo ancora avanti con i nostri super festival del momento. Dunque, una foto per l'estate fino al 30 di giugno. Raccolta porta a porta, siamo arrivati al martedì 2 di giugno, stasera va il secco, va bene? Martedì 2 giugno, stasera secco. Ok, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Chiudiamo con la nostra radio web Radio Amica International all'indirizzo radioamicainternational.it. Benissimo, ci siamo, portaci in giro un po' in tutto il mondo con te, va bene? Oh, e con il sapore di Teramo, l'Abruzzo, chiaramente è l'Italia, la nostra bella Italia. Vai fuori, vai in giro con Radio Amica International. Ciao a tutti, grazie e buona festa della Repubblica a tutti. Ciao, grazie.

0: La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio prima
1: non
0: pagina.
1: Mi dire che anche lì c'hai due lavori
0: tutti i giorni,
1: ma c'è il mare, la neve, i fiori. Divertiti, ascoltami,

21 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio.

vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale, lungomare Marconi 21 Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tante, una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi, ti piace per lo stile e il design. Se la guidi, piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

e là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa, spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tulido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tulido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ama.

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14. Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica. Una grande voglia di vacanza.

Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette

0: Arretti Compact e tanto di più di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è per

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

0: Ripeto il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Amica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

che vede così, dunque l'ascolto di Radio Amica International. Siamo arrivati a martedì 2 giugno 2026, festa della Repubblica. Ci facciamo gli auguri più belli, buona giornata, buon festa della Repubblica. Il segno più del giorno è il segno dell'Ariete. E poi ancora parleremo più tardi di queste notizie. Iran stoppa i negoziati e Trump chiama Netanyahu, basta ride, si stoppa la guerra tra Israele e Beirut. La minaccia di Teheran pronta a chiudere Hormuz, giallo sull'esplosione di un mercantile. E ancora la guerra delle spie, trasferiva segreti militari a Pasdaran, romano messo al bando da Washington. La guerra delle spie, sorvegliato dalla nostra polizia. Energia, l'Europa apre, ma ci sono 31 miliardi inutilizzati dalle regioni. L'Unione Europea, flessibilità possibile solo per gli investimenti. E ancora il presidente Mattarella oggi alla festa dei 80 anni della festa della Repubblica, il discorso

0: Vivia, vai.
1: Mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Mamma.
0: Ok, bene. Dunque allora, prima parte qui da Radio Amica Internazionale. Dunque, benvenuti in questa giornata fantastica dove naturalmente si festeggiano gli 80 anni della Repubblica.
1: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così. Cosa avevamo sicuramente parlando su Radio Amica Internazionale? Naturalmente da oggi 2 giugno tutte le canzoni per il concorso di Radio Amica, il super tormentone dell'estate 2026. Solo canzoni dell'estate 2026. Tra questa la canzone naturalmente che sarà il tormentone il domenica 13. Vi sveleremo chi ha vinto. Perfetto. Dunque, Chalet La Sirenetta da Riccardo, Tortoletto Lido. Ristorante Pizzeria sul Mare con una stagione piena di eventi. Vabbè, dunque vi aspettiamo. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fare amore, dove nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. E ancora su Radio Amica la novità musicale del momento, dunque Bangaranga di Dara, che è la canzone più del momento. Bentornata estate, Garda Lido ci siamo, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno naturalmente ci facciamo un bel caffè, ci godiamo un bel caffè, prego.

0: Tocco le nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Allora, la massima del giorno qui da Radio Amica International: dunque, pochi fanno politica per servire il paese, molti per arricchire, i più perché senza arte ne parte. Vabbè, dunque, ok, dunque vediamo adesso invece al momento riservato alla scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, sanno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346-04-009-72. Sono gli amici internazionali tutti i giorni, la parte orchestrale, ossigeno puro, il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West, ed è un piacere riascoltarla, eh. Dunque, poi sarà un'estate grande, bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Bene, le notizie importanti con Top Clean, sentiamo un po', attenzione, vai pure, prego, vai.

0: 30412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, diamo notizie importanti. Super tormentone dell'estate 2026. Scegli la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Fallo tu. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp. Invia il tutto al 335-6564-507. Un'altra grande iniziativa firmata Radio Amica International il 13 settembre, domenica 13 settembre, nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show, appunto sapremo qual è la canzone che ha vinto il tormentone d'estate 2026. Di Sante Mobili Arredi, nel Sonale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Un'esposizione di mobili davvero molto importante, tranquilli ci pensa Di Sante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. Vi aspettiamo. La canzone più della settimana è Cabana, firmato da Irama, la sua canzone per l'estate. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di prima, secondo la serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, anche in questo martedì 2 di giugno, festa della Repubblica. Prego regia.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare.

0: Ok, bene, bene. Dunque allora, signori, ci siamo, è il momento riservato al tempo previsto quest'oggi sul nostro bel Abruzzo. Dunque, l'alta pressione si indebolisce parzialmente favorendo l'ingresso di correnti più umide, responsabili di una nuvolosità nel pomeriggio. Dunque, venti deboli, zero termico intorno ai 3700 metri, mare poco mosso, le temperature. L'Aquila più 14, più 25, Sulmona più 16, più 28, Pescara più 19, più 27. Chieti più 17 più 27, Taramo più 17 più 27, Genova più 18 più 26, Roccaraso più 11 più 21, Martinsicuro più 19 più 25, San Benedetto del Tronto più 18 più 25. Questo è quanto. Siamo arrivati con il 2 di giugno al giorno numero 152 dell'anno 2026, alla fine mancano 213. Il sole sortò alle 5:27, tramonterà questa sera alle 20:29. Perfetto così. Va bene. Dunque, allora ci siamo, signori, siamo arrivati al momento del notiziario del giorno. Va bene, due cose importanti e subito con tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego regia, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Dunque siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, cominciamo dalla prima notizia. Vi ricordo che oggi è martedì 2 giugno 2026, festa della Repubblica, il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Parleremo più tardi di questa notizia, anzi parliamo subito di queste notizie. La legge vinca sulle armi, gli 80 anni della Repubblica. Dice Mattarella, Libano colpito indebitamente, il capo dello Stato agli ambasciatori, ordine internazionale gravemente aggredito, l'attacco russo a Kiev ha accelerato la regressione. 2 giugno sancì la svolta democratica almeno in Italia. E stasera la festa si fa pop in piazza e in TV, si celebra l'Italia di cui andare fieri. Le istituzioni nate dal referendum del 46 hanno traghettato il paese dalle macerie della guerra allo sviluppo pieno. L'Italia in questo senso ha fatto miracoli. I messaggi della parata, la guerra ibrida del mare, più impegno nella NATO. Le forze armate italiane mostrano gli ultimi gioielli tecnologici e carri armati che si evolvono per i combattimenti cyber. I droni e il ruolo strategico della Marina nel Mediterraneo. E ancora andiamo avanti. Dunque, l'Iran minaccia stop ai negoziati e Trump telefona a Netanyahu. Basta con gli attacchi Libano. Teheran vicina a interrompere le trattative con gli USA, pronti a sigillare Hormuz. Il tycoon corre ai ripari, DF non andrà a Beirut. E Hezbollah accetta la tregua. I Pasdaran avvertono che potrebbero aprire altri fronti con gli alleati, tra cui quello di Bab el-Mandeb, mistero sull'esplosione di una nave nel Golfo. E ancora, il limbo delle navi in attesa nella crisi delle trattative. Le minacce dei Pasdaran di bloccare il tutto Hormuz hanno gettato uno sconforto ai marinai. Nonostante le rassicurazioni degli Stati Uniti, molte imbarcazioni restano ferme. Trump nella morsa Netanyahu-Iran. Il legame con Israele si fa più stringente, però a volte, insomma, Netanyahu va fermato. Il presidente israeliano. Dunque, energia. L'Unione Europea apre alla flessibilità, ma solo per gli investimenti. Bruxelles orientale a venire incontro alle richieste avanzate al governo italiano, ma non per finanziare i sussidi. Dombrovskis avverte misure temporanee comunque mirate. Meloni aveva dato mandato ai suoi ministri di perseguire tutte le strade per reperire le risorse necessarie. Per ora confermata la procedura per deficit eccessivo, eventuali revisioni saranno valutate in autunno. Trasferiva segreti all'Iran. Trump mette al bando l'uomo dei Pasdaran a Roma. L'FBI colpisce una rete di agenti di Teheran accusati di rubare tecnologia militare per girarla agli Ayatollah. Aiutava a trasferire segreti e tecnologie militari americane al governo iraniano. Radar, software di criptaggio, apparecchiature per la sorveglianza lo faceva dall'Italia, da Roma, dove risiede con doppio passaporto. E ancora, andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Fitto scrive ai governatori europei. Nessun obbligo sulle risorse di coesione. Il vicepresidente della Commissione europea difende le mosse di Bruxelles e precisa la volontarietà rimane il cardine. Insieme alla Polonia, l'Italia è tra i maggiori beneficiari della principale politica europea di finanziamento dei territori. Fondi europei non utilizzati, il grosso e delle regioni, superano 31 miliardi le risorse regionali della coesione 2021-2027 non impegnate. Si arriva a 45 miliardi con la dote nazionale, dicono i dati della Ragioneria dello Stato. E ancora voltiamo pagina. Legge elettorale scontro, mossa sui collegi all'estero, il centro-sinistra fa muro. Pronta la proposta per dimezzare le aree della circoscrizione oltre confine. Il campo largo prepara gli emendamenti soppressivi. Espunta la clausola salva Rosatellum. In arrivo modifiche sul premio di maggioranza e sulle regole per il Trentino. Round di telefonate tra i leader progressisti. Le imprese in bici di Romano Prodi, scalata la vetta della Miata, ma per la politica non ho l'età giusta, dice Romano Prodi, che va forte in bici. Quanto si è divertito Romano Prodi a scalare in bici dal lato senese il Monte Miata. La prima cosa che guardavano è se avevo il motore, sorride il professore, ma la sua bellissima bici non ha ovviamente neppure la pedalata assistita, è tutta naturale, sportiva ed ecologica, sostenibile. L'impresa prodiana, che lui con il suo stile tratta con semplicità. Va bene, dunque è uno, insomma, abbiamo capito che sta bene in salute, complimenti. Fa anche scalate sulle montagne, va bene così. Milano, fermato 21enne, IPM pronto al martirio, voleva emulare il Cudri. Zaccaria Benaddi, italiano di origine marocchina, inneggiava alla Jihad. Secondo gli inquirenti stava preparando un'azione violenta ed eclatante come quella di Modena. Domani renderò l'Italia un po' migliore. L'amore per il martirio scorre nelle mie vene. E ancora, attentato al giornalista, l'ipotesi della faida locale. Nell'indagine attentato incendiario del cronista di Enego Adriano Cappellari spunta un'altra pista legata all'inchiesta del programma Report. E ancora, andiamo avanti, è il momento di un'altra notizia. Professore aggredito dai ragazzi valditari, dice basta indulgenza, ha fatto bene a denunciarli. A Teramo il ministro dell'istruzione chiama il dirigente della scuola Peano di Nereto, dove mercoledì un docente è stato spintonato e ferito da alcuni quattordicenni. Va ripristinato il rispetto, ma a volte il rispetto lo devono prendere i professori, chiaramente con autorevolezza. Se non si impongono così, poi finisce male. Il monito a non sottovalutare certi comportamenti. L'insegnante era caduto sbattendo contro il muro. Veniamo a un'altra notizia, anche perché il ragazzino a scuola sa a chi poter colpire e chi no. Furbetto, Shock in Calabria, bruciati vivi in auto quattro braccianti pakistani, ipotesi di un regolamento di conti. Bruciati quando erano ancora vivi, e questa la pista seguita la polizia di Cosenza dopo il macabro rinvenimento di una minivan nella piazzola di distributore sulla statale 106 in Calabria. E ancora, scompare da casa e si toglie la vita, agonia sui social con insulti sessisti. Il corpo della ventenne è stato trovato nel centro direzionale di Napoli. Addio ai parenti su WhatsApp, raggiungo papà. La vittima, Immacolata Panico, davvero una bella ragazza, non so perché abbia avuto questa idea di farla finita. Vediamo un'altra notizia. Dunque, la paura, lo stop al tour, ho una grave polmonite, dice Claudio Baglioni, il cantautore romano. In un accorato video messaggio ai fan, sono costretto a rinviare i miei concerti al 2027, ma almeno sono uscito dalla fase più delicata. La vita adesso, tournée in addio di 46 date, sarebbe dovuta partire il 29 giugno da Piazza San Marco a Venezia, non se ne farà niente, slitta tutto di un anno. Infezioni virali in aumento dopo la parentesi del Covid. Il dottore dice la polmonite interstiziale inizia come una blanda influenza, difficoltà di respiro e tosse secca, i campanelli d'allarme. E ancora andiamo avanti con un'altra notizia, vediamo a Teramo dintorni. Il presidente della provincia d'Angelo, la grande Teramo non serve alla nostra città. E il presidente della provincia dice l'esperienza di pescare è diversa per numeri e urbanistica. Qui va rinforzato il territorio. La fusione con Montorri in realtà montana rischia di essere una scorciatoia istituzionale, un comune più largo sulla carta, ma non necessariamente servizi migliori. Sisma, patto per i cantieri sostenibili, firmati protocollo tra struttura commissariale e consorzio di rifiuti Polieco. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Furto col trucco della monetina, anziana derubata al bancomat a Teramo. Una 75enne teramana avvicinata avanti al supermercato, le sono caduti i soldi e le portano via la borsa. Prelevati 1.500 euro lo sportello. Quattro cittadini peruviani arrestati dopo la denuncia della donna. Case e negozi al centro, senza corrente e nella lavoro. Nuovo blackout ieri, un altro blackout nel centro storico di Teramo, l'ennesimo degli ultimi mesi, ha lasciato senza corrente abitazioni, attività commerciali e uffici a causa di un guasto sulla rete elettrica gestita da E-Distribuzione. Sicurezza a Teramo, nuove telecamere e più agenti. Dopo ordinanza antidegrado, il comune annuncia il rinforzo delle misure di prevenzione in città. 96 telecamere attive sul territorio comunale, di cui 14 dotate di sistema di lettura automatica delle targhe. Carcere di Castrogno, la garante dei detenuti, servono strutture adeguate. Scalera visita il carcere di Castrogno dopo la morte in cella di un 25enne e le proteste nella sezione, chiede il trasferimento di reclusi con problemi psichiatrici e dipendenza da sostanze stupefacenti. E ancora a Torrice della Scusate torna la 20ª edizione dell'infiorata del Corpus Domini, in programma tra sabato e domenica, giunta alla sua 20ª edizione. L'ACI dona 15 pubblicazioni alle biblioteche, sono opere dedicate alla storia del motorismo, l'annuncio del corso di Audaci Rombi Teramani. Musica, sagre, sport, l'estate campese, presentate il calendario degli eventi, saranno i Nomadi e Malgioglio in piazza, tornei e feste nelle frazioni di Campli. E ancora andiamo avanti. Dunque, chiude la cantina di Porta Romana, ho tutelato la cucina teramana, il titolare Schillaci va in pensione, non mi sono mai sentito solo un semplice ristoratore. Nel suo locale per 25 anni ha accolto turisti e artisti offrendo solo piatti della tradizione. A lui si deve il disciplinare delle virtù, attività di scoperti, sapori e ricette locali. E ancora, oggi l'addio al trentenne morto in Trentino, a Giulianova, alla chiesa di San Flaviano, funerali di Antonio Gianni Toscani, il professore precipitato sulle Dolomiti. E ancora, sempre a Teramo, gli studenti puliscono il cortile, giornata dedicata all'ambiente per la scuola Pascale in collaborazione con la TEAM. Tanti ragazzi a pulire appunto la scuola. Piazza Quasimodo Alba Adriatica, da area parcheggio a giardino sul mare. Finiti i lavori, nella zona centrale molto frequentata, l'assessore riqualificata e restituita a residenti e turisti. Sacchi e rifiuti abbandonati, scatole controlli a Nereto, sacchi di rifiuti indifferenziati in modo quotidiano abbandonati a terra accanto ai cestini pubblici. Il sindaco di Nereto Daniele Laurenzi dichiara guerra in civili. Il fenomeno purtroppo si registra su tutto il territorio comunale. Cristina D'Avena e Ron, le star dell'estate, il calendario estivo delle manifestazioni, anche il carnevale e i giochi nazionali di pattinaggio. Comincia nel mese di giugno il ricco cartellone delle manifestazioni per spese che dovrebbero superare i 200.000 euro che accompagnerà l'estate a Martinsicuro. E ancora, mentre a Sant'Omero arriva domani, mercoledì, il concerto di Nina Zilli. Intanto, tra i big che arrivano dalle nostre parti, c'è anche Rudy Zerbi, che ha scelto Tortoreto al villaggio Salinello perché ha partecipato a un torneo sportivo in cui partecipa anche il figlio. Va bene. Rischio incendi vicino ai binari, c'è ordinanza per la polizia. Sindaco detta regole Giulianova ai proprietari delle aree, è vietato far crescere piante a meno di 6 metri. Rischio denunce per chi non rispetta, previste multe fino a 500 euro per i trasgressori. E ancora, al liceo Curie di Giulianova, giovedì si parla di giovani e aggressività. Anziano investito a Colonnesco mentre attraversa, fortunatamente non è grave, si tratta di un ottantenne. E ancora, Nigiotti, Enrico Nigiotti arriva nel Teramano, esattamente a Mosciano, e diventa la star degli eventi estivi di Mosciano e torna il Festival Moveg. Tra gli appuntamenti anche un concerto di quartetti d'archi, la giornata dedicata a sport e associazioni. Arriva insomma Enrico Nigiotti. E ancora, ultima pagina, via Marina, gli albergatori a Roseto, marciapiedi rotti da 20 anni. Gli operatori denunciano cordole disastrati, mattonelle rialzate, la radice degli alberi ed erba alta. Nessun riguardo per le nostre strutture e i turisti che ospitiamo. Le richieste sono cadute nel vuoto. E ancora, venerdì, lungomare di Roseto chiuso dalle ore 19 per una gara podistica. Centro rifiuti, doppia segnalazione. Il consigliere opposizione Ciancaglione si rivolge alla regione e all'ANAC. E ancora, nuovo asilo nido Roseto, via lavori al giardino, la giunta dà via libera alla sistemazione dell'area esterna, l'edificio sarà pronto tutto per settembre per l'arrivo dei bambini dell'asilo. A Pineto, Torre Cerrano, caos parcheggi, proteste e multe sulla statale 16, risponde il problema dalla carenza dei posti auto, resta chiusa l'area privata nella zona sud. Il comandante della polizia locale lascia libera la banchina dell'Adriatica, rischi per i pedoni. Tre feriti in due diversi incidenti ad Atri e Silvi, strade pericolose. Tre feriti lievi in due distinti incidenti, il primo è venuto ad Atri, il secondo si è verificato a Pineto. Ufficio turistico di Silvi parte il servizio, il comune affida la gestione allo sportello di via Garibaldi da metà mese. Acqua a Silvi, domani 4 ore di stop per lavori sulla rete idrica. Ci sono problemi dalle parti di Pescara, Silvi eccetera, e vogliono fregarci l'acqua, va bene, per far sì che prenda tutto Pescara, e poi noi dovremmo andare a Pescara col cappello in mano per chiedere qualcosa che dovremmo chiedere, ma non sta né in cielo né in terra. Cioè, voglio dire, i nostri politici sono letteralmente impazziti o altrimenti non si capisce. Vabbè, imposte da rateizzare, il consiglio dall'ok ad Atri passa il piano del comune che consente ai contribuenti di frazionare comunque i debiti che hanno con il comune. Bene signori, è tutto, tra poco gli appunti di Radio Amica International. Prima ancora una cosa importante, suona così, prego. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02.

bene, bene, andiamo agli appunti di Radio Amica International. Dunque, cosa va da quest'oggi, martedì 2 giugno, sull'Amica Radio Amica International? Arriva l'Etmania Show, naturalmente il super tormentone dell'estate 2026. Da oggi cominci a votare, chiaramente le canzoni che ascolti sono tutte canzoni per l'estate 2026, ok? Estate, anzi canzoni del mare, canzoni da amare, vabbè. Andiamo ancora avanti, veniamo di Sante Mobili Arredi, viene suonare 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Siamo alle notizie riservate con De Gustibus, pane, pizza, dolci, ci siamo, prego.

0: Bustibus, Viale Cruccioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Cruccioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene bene, dunque veniamo alle notizie riservate ai nostri super festival del momento. Partecipare semplice ad una fotografia per l'estate, scade il tutto esattamente il 30 giugno. Ristorante Archino da Sante, sulla base di pesce, siamo a Tortorello Alto presso Residenza Tortorella, al 347 37 64 271. Ristorante Archino, solo a base di pesce. E ancora stazione di servizio EP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, Mondo Risparmio, servizio qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. E poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Se la tua auto ha il motore lento lento lento, prova con la stazione di servizio IP dei fratelli, per l'appunto dei fratelli Ciprietti a Giulia Nova Lido. Bene signori, andiamo con la raccolta porta a porta. Siamo arrivati al 2 di giugno, stasera va il secco dopo le 20 sotto il portone di casa il secco, il rur, va bene, non sbagliatevi, va bene. Tra poco la fortuna con il momento riservato, riservatissimo, per l'appunto a Sceroberto, ristorante e pizzeria in piazza Garibaldi, Teramo. Vai. Un mondo di cose buone, Sceroberto, piazza Garibaldi 23, Teramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore e arrivi da Sceroberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Sceroberto, in pieno centro a Teramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Sceroberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Sceroberto, e sei nel parterre. Ok, bene. Dunque, veniamo subito al momento riservato alla fortuna, Super Enalotto. Dunque, concorso numero 87, combinazione vincente 8, 13, 21, 39, 63, 71, numero jolly 72, Superstar 56. Nessun 6, ma un 5 più 1 da 640.000 euro, niente male davvero. Ai 5 vanno 25.859, ai punti 4, 240. euro, ai 3 21,31 euro, ai 2 5 euro, per una super combinazione vincente classe seguente 8 13 21 39 63 71, numero jolly 72, Superstar 56. Si riparte con un jackpot da 173.200.000 euro nella giornata di giovedì. Bisogna aspettare giovedì per giocare. Perfetto. Dunque, allora, per quanto riguarda il lotto, i nostri esperti hanno azzeccato un ambetto, anzi due ambetti secchi secchi, 10,78 10,87, niente male davvero, Dunque va bene, andiamo avanti. Tra poco le farmacie di turno con la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego, vai. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. bene così. Dunque, siamo arrivati al momento delle farmacie di turno. Allora, cominciamo subito con Teramo Città, dove è aperta la farmacia Madonna delle Grazie, Piazza Madonna delle Grazie. Aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, mercoledì, ore 9. A Mocione Bellante, Moretti. Ad Atri, Pepe. A Pineto e Silvi, Laviano. A Gironova, San Giuseppe, Via Nazionale per Teramo. In Val Vibrata, Villa Lempa, Civitella del Tronto, Cappellacci. Roseto di Bonaventura, Via Nazionale. A Bisenti, farmacia Rosini, Valvumano, farmacia comunale Morrodoro e Zuccarini Valvumano. A Castellisola, Savini. A Montori Esposito, a Campri, Mascitti, Sant'Onofrio. Teramo Città, farmacia delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, mercoledì, ore 9. Ricordo che oggi è martedì 2 di giugno, festa della Repubblica. E auguri, auguri, auguri. Bene, siamo oltre con i nostri super concorsi e festival. Sentiamo un po', prego regia, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Prendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene, questo è il nostro super concorso del momento fino al prossimo 30 giugno. Radio Amica International, 48 complimenti, arriva il momento riservato alle super classifiche, vai! Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene, dunque vediamo subito la super classifica del giorno. Parliamo della fibra, dove il fisso, dove costa di più avere il fisso in casa o nelle aziende. Al primo posto troviamo il Belgio, pensate un po', costa di più, eh? Al secondo l'Austria, al terzo la Germania, al quarto la Svezia, al quinto la Svizzera, al sesto il Portogallo, al settimo l'Olanda, all'ottavo l'Italia, al nono la Spagna, al decimo la Francia. In Francia costa molto di meno rispetto all'Italia. Domani invece tocca chiaramente alla classifica dei film che hanno incassato di più nel fine settimana. Adesso invece, signori, tocca al momento riservato all'oroscopo del giorno e programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, tutto questo a tra pochissimo, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personalizzazione. personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi lo spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque vi ricordo, da oggi martedì 2 giugno Festa della Repubblica, da Teramo parte da Radio Amica parte il super tormentone l'estate 2026, va bene? Ci sono canzoni dell'estate 2026, va bene, in questa trasmissione, e votate quella che più vi piace tramite un messaggino al 335-6564-507 tramite WhatsApp, che sarebbe il numero di telefono di Radio Amica International. Ebbene, scrivete solo la canzone che vi piace, perfetto. Poi domenica 13 settembre, nella prima puntata del Radio Domenica Show, andremo a incoronare la canzone regina dell'estate 2026. Alla grande, un'altra iniziativa firmata Radio Amica International. Vai!
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque vediamo subito adesso il momento riservato all'oroscopo del giorno, martedì 2 giugno 2026. Ariete, la giornata ti immerge in un'alta marea di immagini, emozioni e sogni che si accavallano tra loro. Toro, la luna favorevole viene a suggerire la strada che da seguire, ti invita ad avventurarti oltre i limiti di quello che già conosci. Gemelli, oggi Mercurio, il pianeta che ti governa, sembra deciso a farti esplodere e esplorare altre dimensioni, come se il desiderio di evadere sia una realtà troppo scontata. Cancro, le nuove geometrie celesti hanno qualcosa di inebriante, la tua sensibilità ti rende incredibilmente ricettivo. Leone, il cielo particolare di oggi rafforza le tue credenze e ti induce a impegnare con maggiore convinzione. Vergine, probabilmente non sei abituato a lasciarti prendere per mano dal tuo atto romantico sognatore, ma il cielo ha deciso così per te. L'amore ti trasporta. Veniamo adesso alla bilancia. La configurazione odierna ha qualcosa di davvero particolare, come se ti mettesse davanti agli occhi degli occhiali deformanti che trasformano il tuo modo di vivere e percepire la vita. Scorpione, lasciati sorprendere dal gioco insolito dei pianeti che si diverte a portarti fuori dai sentieri conosciuti e farti scoprire altre dimensioni. Sagittario, oggi per te sarà difficile rispettare i limiti perché sono troppi i richiami e le tentazioni del cuore e non sai più resistere. Capricorno, la luna è entrata nel tuo segno, è come una lente di ingrandimento, evidenzia il gioco di emozioni che ti attraversano e che vorresti addomesticare. Acquario, la percezione che hai della realtà in cui ti muovi è deformata dalla sovrapposizione di emozioni e pensieri contrastanti. Pesci, forse il tuo è il segno che si trova più a tuo agio nella configurazione caotica che governa oggi il cielo. Tutto al tempo stesso, vero e falso, come su un palcoscenico di teatro. Va bene, è tutto. per il momento riservato per appunto all'oroscopo. Andiamo con i programmi in televisione. Dunque, su Rai 1 alle 21.30 gli 80 anni della Repubblica Italiana, l'anniversario. Su Rai 2, formidabile Disco Ring. Su Rai 3, indovina chi viene a cena. Rete 4 è sempre Carta Bianca. Canale 5, un nuovo inizio. Italia 1, verità a tutti i costi. La 7 di martedì attualità. Su TV 8, ogni tentazione un prezzo. Su Telenove, corpi da reato per chi ama il film western. Su Iris canale 22 alle 21.30 arriva il film western Uomini e Cobra. Va bene, dunque andiamo ancora avanti, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Il super tormentone dell'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata e più cliccata. Scegli tu e scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp da inviare al 335 6564 507, che poi sarebbe il telefono di Radio Amica International. Il 13 settembre domenica vi diremo chi ha vinto, chi è il tormentone dell'estate. Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consiglio architetto e mobile, scelta importante per la tua abitazione. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va da oggi su Radio Amica International? Appunto il super tormentone dell'estate 2026, canzoni solo di quest'estate 2026. Perfetto, andiamo ancora avanti con i nostri super festival del momento. Dunque, una foto per l'estate fino al 30 di giugno. Raccolta porta a porta, siamo arrivati al martedì 2 di giugno, stasera va il secco, va bene? Martedì 2 giugno, stasera secco. Ok, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Chiudiamo con la nostra radio web Radio Amica International all'indirizzo radioamicainternational.it. Benissimo, ci siamo, portaci in giro un po' in tutto il mondo con te, va bene? E con il sapore di Teramo, l'Abruzzo, chiaramente è l'Italia, la nostra bella Italia. Vai fuori, vai in giro con Radio Amica International. Ciao a tutti, grazie e buona festa della Repubblica a tutti. Ciao, grazie.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

rilassante, una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

di Paolo Radamenti. Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Ehi, Walaki, che tal?
1: Non sarà la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni, estati, un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri lo affanno. L'amianto si sa di pillole asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che un posto che sogno non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato.

Se il party è finito, so che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprila come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo, solo baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Tolido. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Tolido. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, frittura. L'ombra

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.